0: Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani, per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
5: tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
10: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
9: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: App.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani raga!
2: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Meglio morire liberi che vivere da schiavi. Così potrebbe parlare Ogiam Sicora, il più ricco tra i proprietari terrieri della Sardegna nel III secolo a.C. Guidò una rivolta contro i Romani, affiancato da 10.000 soldati cartaginesi, nel tentativo di liberare l'isola dal dominio romano. La rivolta culminò nella battaglia di Decimo Mannu, dove le forze di Amsicora furono sconfitte e suo figlio Iosto perse la vita. Muore nel 215 a.C. a Cornus, scegliendo il suicidio per non cadere nelle mani dei nemici, diventando così simbolo di resistenza e amore per la libertà.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: gotta keep your head up.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
3: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
4: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
5: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
6: unica,
7: come te.
8: La fede non conosce catene né confini. Così potrebbe parlare oggi Sant'Antioco, medico nato in Mauritania intorno al 95 d.C. Dopo aver convertito molti al cristianesimo, fu esiliato nell'isola di Sulci, l'attuale Sant'Antioco, dove continuò a predicare fino al martirio. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, costruita nel V secolo, e ogni anno si celebra una delle feste religiose più antiche a lui dedicate. Muore nel 127 a Sulci, Sant'Antioco, ma la sua figura continua a ispirare fede e devozione in tutta la Sardegna e oltremare.
9: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
10: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
11: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
12: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente
2: unica,
1: unica,
2: unica,
1: unica radio, app.
13: Questa è Unica Radio,
14: è Unica Radio,
13: la radio universitaria di Cagliari.

0: io ci sarò.
1: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Celebrando i santi, celebriamo l'anima della nostra terra. Così potrebbe parlare oggi Giovanni Protoarca, ecclesiastico e scrittore nato a Bitti intorno alla metà del XVI secolo. Nel 1598 pubblicò il De Sanctis Sardiniae, la più antica raccolta agiografica sarda giunta fino a noi, con l'intento di esaltare la fede e l'identità dell'isola attraverso le vite dei suoi santi. Muore nel 1599 a Cagliari, lasciando un'eredità preziosa per la memoria storica e spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: One, two, three, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: lui.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
3: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
4: La verità non si brucia, resiste al tempo e al fuoco. Così potrebbe parlare oggi Sigismondo Archer, nato a Cagliari nel 1530. Umanista, giurista e teologo, fu autore della Sardinia e Brevis Historia et Descriptio, la prima descrizione della Sardegna scritta da un sardo, pubblicata nel 1550 a Basilea, nella Cosmografia di Sebastian Münster. Accusato di eresia dall'Inquisizione spagnola per le sue idee riformiste, fu condannato a rogo. Muore nel 1571 a Toledo, ma la sua opera e il suo coraggio continuano a ispirare chi lotta per la libertà di pensiero.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
9: Leggera. Gratuita.
10: Gratuita. Gratuita.
9: Semplicemente unica.
10: Unica.
9: Unica Radio. App.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Take a look inside. It might just change your mind.

0: Voce Unica Radio. Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Le nostre radici affondano nella storia, ma i rami si protendono verso il futuro. Così potrebbe parlare oggi la famiglia Aymerich. Di origine catalana, giunta in Sardegna nel XIV secolo, stabilirono la loro residenza a Laconi, dove edificarono il castello Aymerich, oggi immerso nell'omonimo parco. Oggi il parco Aymerich e i resti del castello a Laconi testimoniano la grandezza di questa famiglia, simbolo di un passato che continua a vivere nel presente.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
0: Mua.
8: La città che cambia.
9: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il diritto del mare è il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
7: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Non sto guardando io.
6: Stiamo arrivando.
5: Dai.
6: Adesso basta.
7: Stiamo arrivando anche noi.
8: Siamo con Willy.
9: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
10: Che fai? Rispondi tu.
11: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
12: Oh, ragazzi, guardate questo video.
13: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
14: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
15: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei, dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6, 3 minuti.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Hey, this is Massa Sarri and Christopher and you are listening to our new track Baiana on your favorite station.
1: Unica Radio, raccontiamo la città.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 e 2 minuti.
2: L'unico limite è non averla. Unica radio.
3: Unica radio.
2: App.
4: Ai ai ai, this is Alex Gaudino and you're listening to my new track La Ver-

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
10: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: le 7 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Biancheri ha annunciato che lascia l'incarico da capodelegazione della Nazionale Italiana conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come

0: e Santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
4: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android. Broadcasting Company.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8 e un minuto.
2: Hi, this is Shaq Jackson and you're listening to my new track. Feelings. On your favorite station.
1: Unica Radio. Raccontiamo

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana, di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: loro può essere rubato.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 8 e 30 minuti.
4: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Rivolta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio. Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.
5: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Dove va il mio amico, là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
7: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
8: Lo sto guardando io!
9: Stiamo arrivando!
10: Bravo.
9: Adesso!

0: Oh, basta!
1: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
2: Sì, adesso arriviamo, sì.
3: Che fai, rispondi tu?
4: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
5: Oh ragazzi, guardate questo video.
6: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
7: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
8: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio, app.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 9 e 3 minuti.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: abbiamo la città che cambia. Le 9:32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele ha evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte e a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei Lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti, un libro.
4: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
5: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno, rieccoci con il consueto appuntamento della rassegna stampa che ritorna anche in questo 30 settembre 2026. Buon mercoledì a tutti con i maggiori quotidiani che andiamo a visionare anche oggi. Il Corriere della Sera parla di bollette in alto su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. Al centro Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca. La Premier dice noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti a ricorso, il rischio della prescrizione. Vediamo al centro anche una foto, Ucraina, Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. Poi Garlasco, Sempio intercettato, Garofano ha paura, nell'articolo di Cesare Giuzzi, Pierpaolo Lio e Alfio Sciacca. Rimanendo sempre sul Corriere, Walter Veltroni, suo l'editoriale La dignità di nascere e morire, con lo spazio riservato alla politica e i valori. Si prosegue con il Fatto Quotidiano, al centro un fotomontaggio, vediamo Nordio, Salvini, Meloni, nuova priorità destra, la castrazione chimica, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da Nordio, l'intesa Lega, Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli

0: e La voragine per l'intelligenza artificiale, Anthropic in rosso per 42 miliardi, Wall Street dice 2000. Arriviamo al Tempo Quotidiano diretto da Daniele Capezzone. In alto la sinistra abolisce la Calabria, vince il centrodestra, il voto scompare da TV e giornali. Nel tempo di Osho e Sanchez aggredisce affitti e proprietà privata. Al centro vediamo una foto, Bignami, capogruppo Fratelli d'Italia alla Camera, c'è un'intervista qui sul Tempo. Legge elettorale, voto sulle pregiudiziali come una fiducia. L'intervista anche Nicola Rossi, il centrodestra concili meno tasse e disciplina dei conti. Poi Figliuolo smonta il carrozzone Arculi e il 5 tocca a Conte. Lotta alle baby gang, Ives musta quando i TikToker sfidano i Maranza. Bollette, Eni cala il jolly, tetto ai prezzi pure su elettricità e gas. E poi Daniele Capezzone ritorna sulle votazioni in Calabria nel suo editoriale. Arriviamo alla Repubblica, Regeni in alto, scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata, cercare gli assassini, opposizioni all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. Al centro una foto, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Vediamo qui una foto che arriva appunto dal fronte di guerra. Di lato Paolo Berizzi, Gianluca Poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie a prestiti straordinari. Poi ancora i numeri, bollette luce più 37%, sfida sulle offerte tra fornitori. Addio a Pizzi, la fauna Cafonal nei suoi scatti, qui la foto ricordando il fotografo, il ritorno di Diba, o un tumore, Cuba mi ha salvato, la storia, lo abbiamo visto anche a Di Martedì e qui riportato dalla Repubblica. Massimo Adinolfi, Giulio lo strano italiano, in questo editoriale. Di lato c'è anche un altro editoriale di Giuliano Foschini, silenzio del governo con la famiglia. La Stampa, ancora luce e gas in primo piano, bollette giù, Eni meno 30%, l'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato. All'ingrosso corsa ai ribassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni dice colto l'appello del governo. Al centro Hollywood a Torino, il ciak di un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandler e Salma Hayek. Vediamo qui una foto che arriva appunto dal ciak sulla Stampa. E poi spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo. Nell'articolo di Massimiliano Peggio, dall'altro lato il racconto condividere la prosperità di Gianrico Carofiglio e l'intervista Ghosh, non esiste ricchezza che salvi la crisi climatica. La Verità, ancora gara di sconti sulle bollette, qui al centro pagina, benefici sul mercato libero ma i vulnerabili soffrono, e in Italia ancora blocca il prezzo, Enel risponde. Al centro una foto, Vanna Marchi e la figlia premiate al Campidoglio per il loro apporto alla cultura. Nell'articolo di Gabriele Gambini qui sulla Verità c'è anche Grillo che flirta con i cinesi e Musk per preparare il grande ritorno, anche D'Alema alla festa di Pechino, compagni sotto shock. Dall'altro lato vediamo la foto di Landini, si è perso il senso della misura, Landini celebra la CGL alla Scala, qui nell'articolo di Giorgio Gandola. Lotta all'invasione, deputata VS in chat con i medici, chissà se renderà pubblici gli SMS, nell'articolo di Fabio Amendolara. Sotto la costosa farsa dell'ospedale Covid di Emiliano, cominciati i lavori per smantellare la struttura, quasi 30 milioni buttati. E dalla Verità si prosegue con il Quotidiano del Sud, apertura di tutt'altro tenore, una storia al centro pagina, Epstein, il viaggio lucano di Clinton, un documento nell'archivio sulle attività del finanziere morto in carcere. Era prevista una tappa a Matera nel viaggio in Asia dell'ex presidente degli Stati Uniti, con tanto di pranzo. Intanto continua il blocco dei servizi, in alto server regionali in tilt, si parla della Basilicata, salta la seduta del Consiglio, Bach chiede un'audizione. Montemurro al Quotidiano, quartiere degli artieri, recupero ora e chiudo.
1: Unica Radio. Le 9 e 43 minuti.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre.

0: 2 in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
1: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
0: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che al netto di possibili sentenze non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in 2 set, non senza qualche difficoltà sul piano fisico, il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: App.
5: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
6: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
7: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
11: Oh, oh yeah.

0: ti amo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia.

accendi la tua giornata. Unica Radio.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 10 e 2 minuti. You know who this is, DJ Khaled.
2: What's going on, guys? This is Post Malone. We the best station. Unica Radio, raccontiamo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
3: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio, app

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale rispolveriamo le maggiori hit di successo e le traduciamo per voi. Il gruppo statunitense che vi facciamo ascoltare ha debuttato proprio con questo pezzo nel 2006. Il brano divenne il maggior successo della storia della radiofonia statunitense con 10.000 trasmissioni in una settimana. Sono appeso alla tua corda, mi tieni sospeso a 3 metri dal suolo. Sto ascoltando quello che dici, ma non riesco ad emettere alcun suono. Dici che hai bisogno di me, poi vai via e mi stronchi. Ma aspetta, dici che ti dispiace, non pensavi che mi sarei girato e avrei detto che è troppo tardi per chiedere scusa, è troppo tardi. Avete già indovinato il titolo del brano? Questa è Apologize dei One Republic.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 10 e 32 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se Lin Han abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. È entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria, la protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità Self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in un'ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura

0: sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1989.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 11 e 2 minuti.
2: Hey, this is Edward Maya.
3: This is Afronom.
4: This is Viti Joka. And you are listening to our new song, In My Life.
5: Maya, I want you in my life.
0: Unica Radio, raccontiamo la città

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Unica
7: Radio. Take a second to hear and then ponder. Why we on this earth and why not for longer? May I say shorter? Will people die young? The loss of others make us grow stronger. I mean, at least some of us do. And others grow sick, indulging in shit like lots of sex and narcotics. And they may never recover, like a kid under covers, hiding from a shitty abusive.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, offrono la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo costruire strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS, perché lì devono fare magari domanda di pensione, eccetera. Però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale. Dalla farmacopedia, per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot. Fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio, sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera eccetera, insomma è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dagli utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità, questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà importanza al sito, per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna? sostegno?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team. Quindi
1: e che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Hey, this is Hypaton.
3: Hey, it's David Guetta.
2: And you're listening to our new single with LaBouche, Be My Lover.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume. E solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Deledda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
7: Mua.

Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Unica News, spazio all'informazione.
1: L'informazione culturale del mattino della Sardegna di Unica Radio con il primo servizio.
2: Al Man di Nuoro è visitabile fino al 14 novembre Futurama. Nostalgia di futuro, mostra che conclude la trilogia dedicata al rapporto tra essere umano, realtà, ambiente e tempo. Dopo Sensorama e Diorama, l'esposizione riflette sull'immaginazione del futuro come dispositivo culturale, politico ed emotivo. Il titolo richiama Futurama, la celebre esposizione presentata alla New York World's Fair del 1939. In mostra opere di artisti come Lucio Fontana, Pino Pascali, Mario Schifano, Valerio Adami e Grazia Varisco, insieme a numerosi protagonisti dell'arte italiana del Novecento.
1: Su Unica Radio diamo spazio all'informazione locale della Sardegna. Il servizio.
3: Al Museo Nivola di Orani, dal 23 luglio al 25 ottobre, è in programma Nivola, Colombo e lo spazio intorno, primo capitolo del ciclo Nivola vis-à-vis, curato da Chiara Gatti. La mostra mette in dialogo Costantino Nivola con Gianni Colombo, attraverso opere e suggestioni che esplorano il modo in cui abitiamo e percepiamo lo spazio. Il percorso si sviluppa in 3 sale e coinvolge il pubblico in un'esperienza sensoriale, dove opere, ambiente e percezione entrano in relazione. L'esposizione propone così una riflessione sul rapporto tra arte, spazio e esperienza contemporanea.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
4: A Berchidda, il 2 ottobre, è in programma The Future is a Sea, appuntamento inserito nella stagione 2026 di Insulai Lab, centro di produzione dedicato al jazz e alla creatività artistica del Mediterraneo, diretto da Paolo Fresu. L'evento si inserisce nel calendario di iniziative che porta a Berchidda linguaggi e protagonisti della scena musicale contemporanea. L'orario della manifestazione è ancora da confermare.
1: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Radio, le 12 e 30 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione, ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Gritsko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e i 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita, con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, al CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano, si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Nasio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 12 e 41 minuti.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la squadra di Mancini. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Le parole d'ordine sono sempre quelle: dominare la partita, giocare bene a calcio, creare un gruppo. La conferma questa volta passa per le parole di Giorgio Scalvini. Nel ritiro azzurro è lui a parlare in conferenza stampa tra vittoria contro la Turchia e avvicinamento alla fortissima Francia. Sentiamolo.
4: La Francia è una squadra fortissima, tra le migliori al mondo, e soprattutto in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. Penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
3: Intanto il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione. Naturalmente il City, che ha rispedito al mittente le accuse, potrebbe ritrovarsi a dover fronteggiare le azioni legali di diversi club, da chi ha perso trofei fino a chi non ha conquistato l'accesso in Champions. Intanto la UEFA è alla finestra, ma ha già fatto sapere che al netto di possibili sentenze non escluderà il club né dalla Champions in corso né dalla prossima in caso di qualificazione sul campo. Siamo al tennis con l'ATP di Tokyo. Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. Una vittoria che interrompe il lungo digiuno di successi dell'azzurro, chiamato però a superare un ostacolo di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà infatti il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino salta la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai, dove potrebbe esserci anche Sinner. A Pechino avanza invece Djokovic, che ha battuto in 2 set, non senza qualche difficoltà sul piano fisico, il portoghese Nuno Borges. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
5: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
6: Radio, come sentirsi a casa.
5: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
7: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
8: unica,
9: come te.
10: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: You wanna know how a super hit gets made? I don't. I just know what mine cost.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'agenzia Dino.
3: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.
4: Hey everyone, this is Zerb.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Questa è Unica Radio.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita, gratuita,
4: semplicemente unica.
5: Unica,
4: Unica Radio, app.
6: Ascoltala come e quando vuoi, Unica Radio. You so fucking precious.

0: Unica Radio.
1: Le 13:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Con il taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio: la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste un'opportunità che ti aiuta a concretizzare i tuoi obiettivi. È il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: traffico.
1: Buongiorno al compartimento Polizia Stradale Sardegna. Traffico scorrevole sulle principali arterie stradali della regione, con lievi rallentamenti in corrispondenza ai cantieri di riammodernamento della sede stradale, siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, e pertanto si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità. Nel pomeriggio odierno sono presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, in provincia di Nuoro. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo al semaforo rosso. Per il momento Polizia Stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
4: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
5: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
6: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Unica Radio.
7: La città che cambia.
2: Unica Radio.
8: Raccontiamo la città che cambia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, ho fatto la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Sono cose, ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione, eccetera. Però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale. Dalla farmacopedia, per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot. Fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio, sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera eccetera, insomma è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dalle utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità, questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà come si dice, importanza al sito, per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di, come si dice, di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team. Quindi
1: e che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14 e 2 minuti.
2: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
3: TikTok.
2: TikTok.
3: Unica radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio, con orecchi diversi.
1: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano.

0: Song in Translation, le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo è un singolo del 1997, è una delle canzoni più note della discografia del cantante, sebbene non abbia mai raggiunto il primo posto nella UK Singles Chart. Per molti è il brano che ha lanciato la carriera del solista e rimane tutt'oggi il suo singolo più venduto nel Regno Unito. Il brano risulta il 48esimo singolo di maggior successo di sempre nella storia del Regno Unito. Inoltre è stata votata migliore canzone degli ultimi 25 anni dagli ascoltatori di BBC Radio 2 e ha ricevuto un premio speciale alla cerimonia dei Brit Awards 2005 tenutasi a Londra nel febbraio 2005. In un sondaggio dello stesso anno risultò essere la canzone più richiesta nel Regno Unito per le cerimonie funebri. Io mi siedo e aspetto che un angelo guardi il mio destino. Loro conoscono i posti dove andremo quando saremo vecchi e coi capelli grigi, perché mi hanno detto che la salvezza fa aprire le loro ali. Così, quando io sono disteso nel mio letto, i pensieri scorrono nella mia testa. Io sento che l'amore è morto e invece mi sto innamorando di un angelo. Vediamo se questa canzone vi farà commuovere. Ascoltiamo insieme Angels di Robbie Williams.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Turn me on like a light switch.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14
3: e 33 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così, Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Unica Radio.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario.

0: che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.

0: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
1: Spostiamoci al presente. Era il 1991.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente unica.
2: Unica.
1: Unica. Unica Radio App.
3: Unica Radio.
4: Te ne sei accorta anche tu?

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e un minuto.
2: Hi there, I am Ian Barrett and you're listening to my new track, Take Me Higher. You take me
3: higher. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: Beni benitas e beni torradas, torraus, torradas, a questa trasmissione che si inserisce da iscrittos. E chi stonaus, oi puro, impari con Miriam Mereu.
1: Saluti Filippo, saluti a tutti.
0: Chi stonaus de poesias. E oi tenes una poesia particolare. Ed è un po' differente dei satras, ho preso un altro dritto, nareus de poesias. San ricordo come ti funziona questa trasmissione. Oi, e moi bieusu questa poesia, e appustisi, cesti uno, certo, giornaus in Parisi, con vosatro, spero su desoverri, perché c'è tu, calincuna parte del suo giovedo, di si consigliai calincuna cosa, su chi voteusu, e appustisi, intendeusu uno conto scritto battente di questa poesia. Poi ta, is poesias depinti bivi, e non so cosa pensavo, quando intendeusu la poesia, leggeusu la poesia, sa parlare di alcuna cosa intro e no su questa cosa deuso furriata in un altro scritto chiesti un conto longhigeddu nareusu non è lungo troppo però se tu potessi ascoltare deuso drammatizzau e ita deneusu oi Miriam
1: oi deneusu una poesia de uno poeta moguresu che si seria Guido Piras e Guido Piras che ha scritto questa poesia che si narra dubisi vuoi motto non zreppio si volta da regionai a pizzoso de classi sociali differenti però non lo spoilerai nulla da ascoltare questa poesia a pustisi da regionosi impari
2: dubisi poi si morto un zerpio de cinque disi ma fillo de signori a croce e plata e canti con odio a rodao de vredi e sarrettori cu su manto cruz bello dotto randa che tanta ghirellus de valori. Sa capa priorissa dotta banda, poni rapposto i sfilas de Maria, e genti bis de flores e ghirlandas. Quando voi morta sorrige da mia, a dizzo de sureri vu d'intrao, nendo a su sagrestano, a caffa, e via, mentre chi vu de accanisi curullau.
1: Io ho ascoltato dubisi, vuoi essere molto un serpio de Guido Piras. Guido Piras esti un poeta che nasce in su 1911 in Mogoro, in sa provincia di Aristensi, che pure in Sandoso, Mogoro, non via da ancora.
0: No, fia Casteddu.
1: Fia Casteddu, vuoi sa provincia di Aristensi esti benia. Me da Zano Zagò, messo 1974, esti nascia. Guido Piras via da Grescio pensava in una famiglia dove vianta me da villoso e chiaramente via una famiglia de genti reso povera, popola, umili, de genti umili, simpri, però isso io da sempre tenti gusto vragere, questo interesse possa letteratura, possa leggitura e posso studio. E insando io da studiavo in Aristanesi e a Pustisi in Casteddu, però io da de più frimmai, boh, difficoltà economica, insando su commenti sempre affittiano zuzzedia da spipioso de pianta l'assai su studio, sta scuola boh, si pone a traballare in famiglia. Chi non vianta massaio, su vianta pastorisi o artesano, su insando de pianta la stessa scuola può aiutare in domo e soprattutto di più vai io ha fatto Guido Piras
0: posso dire che in questo tempo a singhizzo de su 1900 ma mancai finza a saccabo in calincuno luogo fai villoso via da subproletariato un areoso. E sproletario su tenienta scetti filoso come i capitali. Poi ti pianta traballare in susato, ti pianta mancai fai traballo su de pastoria. E servienta come ti operaio su, servienta accusso. Mancai orienta vai filoso, non ci vienta contraccettivo su e altre cose. Penso a babbo mio. Papà mio è nato in 1950 e in questo tempo so vienta in cinque in sa famiglia. Anzi, fatto se sfilo, però uno è morto e vienta in cinque in famiglia. Ed è pianta a traballare in susato, ma che vienta pitichedo. Non ce la mancai, non è che si vienta a marrai a dusanno. Però su traballo fia cuso. Papà mio ha di studiare finza a sumerì. In scuola poi ti assumo già un
1: traballare
0: in susato.
1: Esatto. E penso che a Vinza sa Guido Piras si è attenti a situazioni simbillanti. Poi ti ha visto via leggendo in sa biografia cosa sua, chieda traballò come te impiegato in s'ambito amministrativo e plus e a goia traballamo in sesattoria pensando sia de più la sai mogoru po po muove un altro luogo po traballai e chi buru chiaramente ia da mantegno sa bia sa lingua cosa sua sa lingua mamma che tenia da che via da su sadru campidanesu in sa varianti de mogoru commenti lo so scutta in gusta poesia quasi vu è data de differenzia sa intre classisi de socialisi in noi da un'immagine in gusta bidda una bidda de su campidano che vuol dire si mogoru però vinza su un'altra bidda de questo periodo che buoni di fai di sa nareso sa contrapponi di sa nareso si interro de uno bipiu a ricco
0: sa famiglia
1: via da ricca su bipiu povero nascio malasottau e motto a 5 disi dante interrau a luegosu però commenti si è fatto si interro de questo bipiu e commenti si ha fatto si fu vivato si interro de sa sorrigedda de su poeta o de non poteva uscire chi via da sa sorrigedda de su poeta o sa sorrigedda de uno io de uno deo chi conta da gusta chi narra da gusta poesia poi ta vuol dire si vince sa su poeta piga da sa boci de un'altra persona manca esti a recodendi che all'incun altro motto no?
0: Sì po' di desi te ci diventa me da de persone che morriant su difu un areoso si dova diventa d'otto e che all'incun non ci morria da buro
1: ci via da su difu sa tubercolosi via un'altra mobadia che ha falcidiata sa spippio su vitica dedo su sa malaria in Sardegna ci via sa malaria pomori dessa sinsua anofele che avevo di issa su veicolo dessa malaria insando su grazia sa bonifica sa iantavozio debellare questa mobadia che vede proprio una viaga posta Sardegna e posta gente dessa Sardegna
0: ma secondo tu potevo sonnare che questa sia da una denunzia sociali. Dunque questa poesia non è c'è tipo nai sentito su che tenno su nis intragnes, ma è tipo una maniera po denunziare. Dunque questa poesia fatta può essere ligia e nada a sa gente, ma lo pare che c'è sti questo problema. Dunque è poco su che narà Deo. È sto un altro dritto questa poesia. Si volta da in una maniera è sto in perda saina dessa poesia po denunzia sociali.
1: Sicuramente, sa poesia è chiaramente uno veicolo, uno una ina voti potenti, può denunziare che alcuna forma di diseguaglianza, di sopruso, di violenza che ci può essere in questa società. Chiaramente, il su poeta tenis a voci, tenis a lingua, tenis a poesia, commenti a ina, poi vai questa denunzia, no, commenti, se sti molto, un pipiu, de cincano, su mischino, chiaramente, buonanima, però su reidi, di vai sotto questo canto, questa regione, questa predicatoria, bella, sa tutto affroligiata, sa morri di una pipiè da popola, umili, di una famiglia simpli, e si anda da luego su.
0: La rendi a caffa.
1: La rendi a caffa, e questa è una sua cosa, leggia proprio, questa a caffa, scutta che non sono cavare di proprio una spruzzicata donata in faccia.
0: Secondo me ci può dire sicuro una critica contra su Gleru.
1: Sa religione, sa chiesa. Commente proprio commente casta, commente
0: maniera de fai dinai.
1: Maniera de fai dinai, no certe istituzioni, però sa gente che di traballa da sopraidi, sa retorica, pigantavati a su interro de su pipiu, vunti proprio tutto su parti, pigantavati, no certe a interro, ma proprio a gusta a su dovori de gusta famiglia, a lutto de gusta famiglia, mentre in su caso de sa pipia motta sicuramente c'è si proprio dessa condizione de soffrimento di questa famiglia non tenditi su poi questa famiglia non si può ti permetti un interru
0: grazie a Deus
1: commenti però i tenai grazie a Deus in questo caso poi gusto su mancai con frorisi con dinai con lusso e non è certamente una situazione che si può permetti me da famiglia in questo periodo in Sardegna
0: mi pare di che però c'è sto facendo de satira in questa poesia poi ta su Ville Sarricco parli di Premi Froris, Ghirlanda si narrata e cannacca de ogni maniera e de sa travati questa caffa non parli una cosa beridona parli di una maniera di ammostai pro bem su chi è sa differenza de un vatti e satra è una tipo humor nero
1: No certo sa satira sa dimensione de satira sagattada e stivinza sa grottesca poeta sa cabu is una da su redis individui commenti che vesti di currullao de scaisi proprio su individui all'estero poeta noi da Barrangunisi esibite su questa scena che pare di già un film commenti che vesti di un film de Luis Buñuel e sicuro de Nina fatica una critica voti a sa religione, a sa istituzione religiosa, al clero e insanto su mi immagino questo predi bistino in niente con sua crestano che si indicurrenti di sa brazza, di sa cresia voita. Adesso che può santo poi tanto di potta nuda e Gustavo resti un'immagine sicuramente de satira però quasi d'ora da potai accanto de piadessi mannu su un frimento di questa famiglia che ha da verdi una bipieda motta, una bipieda viticheda, motta viticheda, insando su questo puro, vai di ancora brumanna, questo soffrimento, questa immagine di sopra di che si individui, è una cosa troppo leggia, e si ingiustizia che potevo su leggi, potevo su toccai in questa poesia, esti proprio vivida, esti proprio via, poi te si ingiustizia che ha cattato in su brazzolo e in sa tumba, non va in ti differenzia, sa, e vanti due spippiusu. Uno via da ricco, nasce in una famiglia ricca, e l'altra via da nasce in una famiglia simpli, umili. E insomma, su questa regione, di questa differenza, se i documenti si trattano, si comportano, le persone, sa, nareosu, conforma sa, a esatrosu, a chi ne svunti esatrosu, chi ponnai una famiglia ricca, una persona d'importo, uno politico e commenti mancai s'accostausu a su soffrimento, a su drumento de una famiglia, de una persona che nemmo su conosci, de una persona che non tendi medio su a risorsa, commenti vuoi essere su dinai o non tendi un ruolo sociale a riconnotto. Sendo su questo si vota da regionai a pizzoso dei suoi presenti.
0: Su presenti non è cambiata.
1: No, situazione. Manco con nuda.
0: Mancai non succede di che in Cresia sentiamo una cosa di una maniera, una cosa in satra, che non punti questo i funerali di Casa Monica, che diventava su questo elicottero e entra a posto Froris.
1: Detta Froris, po' carità.
0: Però, devo penso ai guerra che ci punti noi. E spipioso che punti morrendi. Sempre spipioso punti, curpa se non di votanta. Adesso siamo vatti a satra, però ci punti differenze. Ma commenti tu pensavo su nosu. C'è gente morrendi in Africa, morrendi di famini. Non è che tutto nosu, si fricauso. No, non è questo. Però non di che stiamo te giornali, non fai notizia, nareuso. E in motto su che nosu bieuso, brusa canta a nosu, brusa similisi a nosu, fai notizia. Sa guerra in Ucraina, quando è scoppiata, spipioso che viene a binigauso e potauso in Russia. E questo è di scioccato, no? Come è possibile? Poi gli ucraini sono pensati uguali a noi, punti Europa.
1: Ma chi pensava con noi a un'altra bella situazione, bella e moi utilizzavo in maniera ironica, chiaramente, a sa striscia di Gaza. De canta gente esti motta in questo due anni si è preso. Poi te noi si stetti una guerra, quando non è una guerra, no, si stetti. Israele, chiari, bombardau sistematicamente Gaza. Dopo te lo sunnai,
0: sa
1: verità, di punti motta, forse 70.000 persone, sa?
0: Parli
1: di 10, non ci deo su il numero su, poi te non si vuoi dintisciri, voi te vinci il governo su scuanta, il numero su, però ischi anti me da punti spippiu su, motto su. In questa tragedia antivoedà giustamente del genocidio insomma voi voi siete voedanti dei pipiuso chiaramente voi questa poesia si è fatta regionale pensato di sammotti differenti de spipiuso con frommas a sa classi sociali però noi siete voedanti dei pipiuso de oi che abbi vinti non bi vinti stesi aso in su tempo manca i punti un vago non punti proprio accanto a nostra però punti proprio a Pavasa del Mediterraneo, punti proprio accanto sul Mediterraneo, sti genti che
0: assimila da nosu proprio su DNA, come tassadro, è prossimili a su nostro.
1: E vunti gente che vunti accanto a noi, uno scetti appunto dal punto di vista narioso biologico e genetico, ma vinza sa voita vunti comparzioso sa propria cultura, sa cultura mediterranea, ma non è sicuro che ho l'unai deo, sa cosa de importo questi che vunti mottosu.
0: Bello.
1: Millis e millis de vipiusu, innocentisi, in questa diao de situazioni, e vuntisi che anda morri.
0: De fami,
1: de fami, de vriusu, de vriusu, de sovriusu che cavassanta, in guni si vuoi tanno pensioso ga in Gaza vai di basca, commenti non tu vai di sicuramente in Ucraina in questo momento, che avvunti già su de quattro anni su de invasione, in guni si vuoi questa situazione, però pensioso a tospipiusu che padessinti su vammini, sagarestia e guerra in Africa.
0: È l'uso, è questo spuro. Ma io penso che sia da commenti in sapoesia, poi si molto un serpio. Secondo me, su un mondo globalizzato, da simbile a sabida de sapoesia. Poi ta e moci è uso dotto de dotto, se uso collegato in una maniera che non è creibile. E dunque, su un mondo è sabida nostra. E le differenze sociali, le differenze di cultura, si va a pensare che è giusta una cosa, che è sbagliata l'altra, e si scarisce che sa gente e gente, spipioso punti spipioso.
1: Certo, che pure questa poesia si è scritta, non so quanto sanno sa oggi, però in suo secolo passato sicuramente le cose sono punti cambiate, sa dimensione della vita però è cambiata, poi ti manca in muoio come ti stanno rendendo tu, potevo fare certamente paragonesi con altre vita su quanto un logo su questo mondo arriva a scirita succede in un'altra parte del suo mondo insando su chi succede in una vita potevo suonare bene de su locali passiamo su universali de su commenti narrata Marshall McLuhan poi che hai studiata in medio sulle comunicazioni noi viviamo in un villaggio globale poi sì, te sì. Noi che pure questa dimensione de sa bida esti crescia in su sentito che se su dotto su interconnessi e si è tutto collegato per medio di sarrezza, per medio di comunicazione.
0: E economia pure.
1: E economia, chiaramente. E insomma, però questo si vai di intendi le differenze, ma non che ci punti ancora, intra logo su testa terra, intra su sud, poi su nord, intra su occidenti e su orienti, che punti ancora, marcata questa differenza.
0: E bioso chi si questiona di questa cosa su conto che io si intendi oggi. Io spero che hanno fatto questo traballo, un po' da vorriai, e bioso i tasanti votavo. Deodoro, grazie a Miriam.
1: Grazie a Filippo.
0: E intendeuso e appussi si intendeuso Marco Birasa, chi biga da questo sfueduso, e zammosta da commenti a ribauso, se arribauso questo sfueduso in sa lingua nostra, che è susardo, e si intendeuso.
1: Adios.
2: Martin Zizetti, da capodanno del 1943. Castello non è stato una città, è stato un scheletro bianco a rimare un mare, asuta dei suoi gallenti, de sa capo de si stari. I sbombas de Friargio e de Maio, ante arrancare i surti musarrogus de vezza de questa città di de mari, la senti scoperto i ossos biancos de spalazios antigus de verda cantoni. C'è un vrago che prende su un asu, una mistura dolciastro e agedu, dell'inna bruciara garcina in fusta de acqua de mari e prusderottu. Morti. Morti chiazzera des montonis de verda che prima avvianta es domus de galincuno. Via Roma, una borta fiera su logo a unti sa borghesia vassillara vendi in chinusu e toccandisi su gabbeddu. Muoi esti pago prus de una trincea. I palazzi de San Marina, che non vunti sciusciausu come ti castedus de cartas, avarrenti in pei, obettendi una scommissa, svidendi sa gravidari con facciada schiguanta subuido a palas de sventanas. Su portesti, un campusanto de nais furriarasa, brentisi arruinarasa offertasa su gelo. Su bastione de San Remi, castera su disastro de assusu, con sa pazienza de un nobile antico de cadiu, troppo stracco si indignai, chi castera is possesso susu a cabauso in pruini. Sa vita, però, est una bestia d'ostada. In su mercato de su largo Carlo Felice, o meglio su cusu chiavarrara in mezzo a essa ruina de spadiglioni liberti, su coro de sagittari, provara abbatti ancora. Est un coro malario, maghi vulsara. I sbancos de marmo vunti truncausum,
3: Ma a suba de stavas de fortuna postas in equilibrio a suba de scaccias de munizioni sbuiras. Si ben dire cussu chi si pori, cussu pagu chi si pori, chi su sartu concedere. Arrabas in fracchias che parenti di tu si causo. Paniniedu d'ostaugu metti su granitu, e botulus de imbirdi prenus de lissa scabeggiu e latas de arengu con sali. Calincunu, pagusu, amustranta vinzas a bottiglias ad binuniedu, comenti chi vessinti un tesoro. Su dinai, cusu de papperi, ma non tenere brusu significau. Su barattu e su contrabbandu, funti s'unica moneta currenti. Un segreto de Pulcinella, chiedotto su conoscenti, chi s'autorirari si fanti finta de nobiri, e a suba de su gali, sa reggiri rotta s'economia de sa sopravvivenza casteddaia. In cusu geroni infernali, de abisongiusu, silenziusu e bruini, si movinti sprimus aneddusu de custa carena alimentari strana. Ispicciocus de grobi. Funti pipiusu che portanta grobis de ganna in equilibrio in conca, correndi scruzius in mezzo ai sarrugas a sbrentaras, a sartiendis fussus e perdas a poportais a spesa ai signoris de Casteddu a susu. Cussusu, chissà guerra, da castenta de sventanas, ancora, po miraculu, interasa. Antoni Zanna, teneri 8 annusu, e cussuso chi tedus o allutus, chi renenti vispicciocchedus chi bazzi canta su mercao. Issu non teneri brusu su babbu, esti arrao in el alamein. Arreposa da asuta de una duna a pogurpa de una guerra chi non comprendiera. La sendi a Antoni, scetti una fotografia sbiadia, a medaglia de veltru chi nemmusu porriva pai. Sa mamma, Bonaria, benedette donara, che riportava Casteddu quest'aria silena e granitica che dava riassimbillai a un monti pitic e vuoti. Sempre deretta, mancai su maestrali suliri e un ugelo tarrui da conca. Antoni esti sommini de domi moi, su vilastru sottili, chi vodera la saviducia de quattro frari geddusu, chi dove tanta donna notte a buco aperta come una agnada de viloneggiusu. Bivinti rottus impari, in un basciu de due asaposentus in via Zuni, chi stessi sarvau de sbombardamentus, chi antagasi, gasi sciusciau rottus a gresa de Sant'Anna. Un miracolo era una bonaria a ispipiusu. Una notte, a ora de genai, Antoni era da domo con uno tesoro. Un modizzoso e un sartizio profumato del venughetto. Se mamma tu castela in una maniera strana, pregiara, devo ridonare allivio e sfilu su vostra famiglia in nieda chi portanta, ma con un virus sottile sottile di timoria a suba, de aundi beniri, usu beni de deusu, chi vari di casi oscenu in isogusu susu, ai cimera esti su disabesu a sa mesa varada. Nino, e questo de aundi beniri. Isu da castere sa faccia s'allargare in un risito che tu fai varri di arero sono più di 8 annusu. Esti un segreto a ma e apposti di pigra a codus a sorreggia da vitica che arreri come una maca. Bonaria non domandara altro. Cusa notte in domu si dromire a ventibrera. Passare una gira. Antoni torora con un pacchetto de varra de 5 chilus e mezza forma de gasu. Questa porta non arrieri. Tenere sa conca bascia senza incrugia mai sogus de sa mamma. I sfrari divanti sfesta s'agumenti galleledus, ma su non rispondi, ripappara, scettica l'incuna cosa, e appustisi si fulera in su letto un mano a un di drommenti tottus impari, con savacci e amur. Mino, iterea Bonaria Brano. Eia, castiamo in isogus, filo mio. Isso non si fulera. Tutto a posto, ma tengo, sono uscetti. E Bonaria, fa rivinta de Dugrei. A sincrasi bessiri a sovrescirura, in saria de sali e sumidirari ghiarzera de su porto, e calara faccia su largo, con sua grobi buida asuta de su brazzo. Non ha da torrai brusu. I smesisi si tresina talentusu e totus ugualisi. Bonaria andara a donna a dia e sufficio provvisorio de sa questura in via la Regina Elena. Si zessene in savanca dell'ina accanto a s'intrada, frimma, come di una statua de verda niedda, bistia a lutto o suo viddu, ed uscia da in su profondo, po su viluvulo. Domandara, ovettada, a riceris propria sa respustasa. Tu sei su cicchendi, signora. Esti difficili, signora. Esti sa guerra, signora. Ma i sadorrara, dia pustis de di, nozzere erano brangeri, scetti, cesti. E Fisio Rais, su commissario, da nota da un mangiano brunoso e friuso de su mesi de Natale. Rais esti un omini artu, pilu e barba rubastra, i casi non pare manco usardo. Reggerò mera vo studiare e usi vuire de gusa smala linguas chi vuoi danta voce bascia de antifascismo e naranta che una da diventai mai questori commenti totus in ambienti di uscinti si merita. Ma se non ti porterà mera de sa carriera Tuschi dotto a posti chissà guerra d'Africa dove ad adorrare la città di una gamba sciancata per colpa di una mina. Chi ne gusta sdisi, de vini de attongiu, du vai ad avenai. Chi ne sti questa femmina? Domanda la sergente Furlan, che sti mazziando una rogu dei vani.
4: Una povera donna, commissario. Suo fiolde si spariò mesi fa e le solite storie di guerra. Se la stelle bombe, disi tutti, o qualche colo mezzo alla strada, o forse scappando via.
3: Furlan serviva al castello de Dejanus, ma non aveva averti una virgola de sa questione alla Veneta, cosa sua, e ni manco, insomma, tessi tempo, imparò manco un vuoto de castellaio. Fai d'entrare.
4: Ma commissario, il prefetto. Furlan, aponò, fai d'entrare. Aio, l'estro. Comandi, commissario, lei sia il commissario.
3: Buonare a stizzezia, anzi di sa scrivania del Rais, con sa faccia sculpia in su ginepro. Schiena deretta, mano giunta, sa in coa, arruinata del suo traballo. Conta da rotto, a voci vrima, essenziali, senza i giri inutili. Conta da disarregalo sa ribalzo del botto, documenti via da cambiare su mori su vipio, de sa castigliata sbuia la cosa sua. Rais ascurta la curpiu de canto, dolore in civessere in questa compostesa dignitosa. Via da sa mattessi te mamma sua. No, pensare a essa mera, è de me da tempus. Non ti prometto miracolo, signora Zan, e miracolo su fonte a cabauso in suo 41. Ma appacicai. Figlio mio è morto, commissario. Ma non è morto a sutta di un muro. Qualcuno da ripicavo. Qualcuno da rifatto un male prima di portare a te su di me. Tu intendo in noi. E a sutta, del suo veso de gustus ogus profundus che discavanta intro, giura Rais e tutto che adesso agattago su vipio. Rais di galera su mercato de su largo, camminerà in mezzo ai sbancus o casi sbuiusu, con su colletto de su capo de sa divisa arziao, contro sa subento, e con una sigaretta in bocca. Castera gusus picciocchedus, dove tanta de vais commissioni in soro. Donia tanto un ugurri a calincunus signori, gli dusus caccia argomenti che vesenti muscasa. Funti merasa, un esercito vitticu de vantasima vammimusu, a mantasu de capottus e crapitasa troppo mannasa, che dus fanti varri charlot pitticchettus. Quando binti sa divisa, c'è stato un voivù generale. I suoi arzi arais manus in sino de resa, a mostendi un bacchetto de nazionali senza filtro. Sa cosa da uno de spiccio cosa va rausu, con un marco a sotto del suo mento e sopra sul nervoso. Fa da bessira a metà di una sigaretta del suo bacchetto una ghinga. Do conoscia sta Antoni. Subito che do, duda, castra sa sigaretta e appustisi da vigara.
5: Eia, fia davvero cinnino.
3: Fiata, pensa la Rais. Andi da riportare a sa spesa de ultimo. I socus de subipio fuinti l'estrusu a face a su gelo, face smurus del castè de susu. E cussughi de azuba, dominanta rotto sagittai.
5: Andata a parte dei signori, a palazzo.
3: Cali palazzo. Subipio a bacera sa bogi, come ti chi scetti a dove pronunciare i suoi nomini, portessi di malasorti.
5: Cussu de Don Salvatore Alagon in via de Genovesi.
3: Su nome ne arruvi grai come una perda de campusanto che pare già interrai cus indagini cominciara in moi moi. Isalagon funte intoccabilis, d'esempri, isberas gattum mairus chi moviante asfilus de sburatinusu a capo de sagittari vosecursu, sopravviviusu a reis, vicereis, ditadoris e bombasa. Subito da profitta da de satium de incertesa de reis, possibigai altras due sigarettas chi besianta de su vacchedo e si ci vuidi. Su commissario si pone a riri e proprio in questo momento biri, poco pagatesu, un altro ipiu, su lao, dei satrusu, zezio questa schina contra se numurige du mesu shushau. Teresi sa parte diretta de savaci un frada, uno cugnedu mesu zerrau e un urro segao. Ma su che curpiri, su commissario, funti i signus niedusu, chirereni nisburzusu, commenti che didus gigantesi due senti strentusu vinza sagasi adus truncai. Rais si sezzi raccanta a isu, senza deducastiai. A lui di due sigarette, senti fuma da una, passa la satra e vuole la sua vacchetto sbuio. Fumanta cittiu su con un vago, castiendi sa ruinas de su mercato. Andà stato i buru a domo sua, domandara a Rais, pranu, a voce neutra. Subipio sarà la forti sa mano e vari deia con sa gonca, cittiu. Commenta Antoni, fari deia d'orra. E ce ne vunti stetti usatrosu. E mentre sfuè ad ararsi la sa mano a sfrisare sa drempa un frada le sui più commenti e ad affai un babu e a gusto d'occhi qui su scatta da commenti di sa mano dei gussomini mannu vesi di vogu e si vuidi all'estro commenti un agato in mezzo ai sarruinas de San Maria resa vare da zezio a castia gusta vuida disperata di calincuna cosa de sa gali gusto di più non si vuole riattesia di arerusu in su mentre bene avevo cercato di tenere intro su caffè de orgiu chi di avorta fu là in ufficio su mangiare. Su antico palazzo Alagon si alzerà integro un via di genovesi in martoriara de bombas superbu, sperdas antigas, limpias, su portoni de lina massiccia, lo strau de vriscu, esti casi casi un varadossu. Rais pistara con su battaglio umano de brunzu con su mau, che non si comprende di brunzu che venga la sbisura da un lione o da una specie de drago. Ovvero una sebirora giovuneda con i socus niedus come ti sossidiana e saria spantata chi circa la de guai a palasa de sa divisa in amidada e una maniera formali. Zeus commissario Rais volu biri su conti Alagon, siesti disponibili. Issa dudala, diventa la groga a pustis bianca come su muru. Ma dove di intrae, la rendidi di ovetta in su saloni de sintrada, mentre da si immobili vo du annunziai a su conti. Su contrasto de intro, con gusto chi c'è sta fora sa esti chi vairi, più sforti ancora. C'è sti frago de gera vo ismobili antigusu, e uno silenzio vattao de stapetto su persiano su saruk, spissusu tresdirusu. Quadrus des antenos primaus, inismurus e tanta argenteria devo di dorrai a fa in mesa casteddu. Sa servitore da dorrara e deva disino de da sigiri, guidendido a tressus isanditus in mesu lugi, finza sa sa biblioteca, su conti, dare a ricci rincunisi. Su girai sbiri una porta in trau e si nomini enormi, un monte da pezza a moldi che abbrubutta da una poltrona de vedi colore a rubio scuro. Portara una bisti de camera de velluto grai che pare sa coppia mala de un manto reale. Ismanus tenenti dirusu che pare ti sartizzusu, prenus de aneddus de oro e perdas che accozzant a suba de sbrazzolusu.
6: Su commissario Rais, minarant, aita depus sonori de questa visita che non mi ovettammo.
3: Sa voce sti sottili, nasali, fastidiosa come un zummo de una musca, in contrasto netto con questo corpo esagerato. Rais avrà la strentaggio, atteso. Circo nuvi più. Esizzeri era Antoni. Antoni Zanna. E tenere 8 anni. Su conti, apro Buddha e saprò diavola una risara umida che dimmovili sa canna rozza fra tanti chi alzera sa mano qua a mustare sa biblioteca.
6: Nuvi più. Credi forse che sia guau in mesus in sincunabulus e esprimas edizioni cosas mias?
3: Mi risulta che portessi sa spesa in noi, de frequenti.
6: Ci benenti merendo, mia commissario. Portant su che doppi di portare si ci andant.
3: Questo è stintrau, ma non è stifrus bessiu, fa il Rais gelau. Su conti a cabala de arriri, stringendo i zogus ubiticus e vorcinus.
6: Creo che fustetti si cende panandai, commissario. Zacarias!
3: Commenti che avesse da apparessi de su nuda, un uomini de reddi scura, comparere a fianco del Rais e cominciare a camminare con su grare un messaggio de dusigiri. All'estro. Grazie a vostro tempo cosa sua, conti. Zibireusu. Chizzi. I santas dessa volta mana dessa biblioteca si serranta a suba de un arrisu senza ogus, che si allargara in cussa vacci enormi. Assincrasi, puntuali come ti sa morti, su prefetto Gandini convoca da Rais in sufficio su, ordinao, alchirio e dominao de un ritratto de su dugi, che pare le castiendi un futuro luminoso. Gandini esti grogu.
7: Rais, mi tempi di spiegare con menticazzo che sti meglio di andare a domo dei su conti ala con de conca sua.
3: Femmo vendi su traballo mio, eccellenza. Indagai.
7: Fustetti indagare a scetti che deu di nao de indagai. Anzi, tu scegli a fare in moi. Da capa da, in moi. Su conti e su pilastro de sa comunità di cosa nostra, un benefattore, un uomini de cultura, un santo. Non appattollerai che i sagenti smiusu, andinti a strobai, sagenti altoloccata, queste fantasie isteriche sono da femmine ignoranti.
3: Gesti nuvi più spariu, eccellenza.
7: Ehi, questa città di 5 centinaia devi più sparessi, Zeus in guerra, Rais. Sagenti mori risparessi, la cabra sulta des bombas o si fu in susatu. Si deve occupare des cosas serias, dei sovversivus, des partigianus, de su contrabbando. O di giuro, a sua de Deus, chi sa carrera sua ad accabai meda prima de su chi credi, eh? E non ha raccabai beni.
3: Rais, bestire di sufficio, sbattendo sa porta, cussu pago che basta con essi un atto dei subordinazioni, ma abbastanti o si va intendi. Duscierà giai, ma dove da renegati a rere sul suo pensiero, che in questa città risciancara, sa mano dessa lei si vrimri in su liminaggio dei spottentisi. Funti 7 de mangiano, canto sa serbirora, chi sua recipio zizzera angelica, bestire dessa porta di a palazzo del suo palazzo Alagon, con una grovia asuta del suo braccio. Rai, bestire di sumbra e attesu. Comincia da zighiri, attento a non si va a biri. Non tenere questa divisa, ma uno completo scuro e uno capotto che impara su capello galava in facci, duvanti irriconoscibili. Sa bicciocca piega il suo guttureddo del genovesus. Prazza di Santo Giuseppe, via Universitari, e appustisi via del suo Camino Nuovo, e calarasa i scalitas de Santa Clara, vinza la Prazza Iene. Ingunisi ci vunti scarus de smessaius, chi de virri, tot smengianus portanta cussuago de ortalizias a chi crescenti in scampus de sperferias. Rais si sezzera suba di un gradino e ovete la ghissa a capi di devai sa spesa. Fa in tempo sa fumai tre sigarette sa prima che sa d'ore dava sa de Ingunisi. Saluri, Angelica. Issa treme riparesi. Si accolla contro sa su muro e con i socus spalancaus. Commissario! Teniti un minuto con me. Depo andai, non posso fai tardi. Zaccaria sa... Ti domando, scetti un minuto, Angelica, po' pregeri. Sa bicciocca a pace la sagonca e va di musino dei abitico. E ta suzzere di arreros in questa domo. Issa si gasta in giro come ti posa assicurare che nessuno su da pozza da intendi. A pu intendio, questo di fustetti a rinau a risero. D'uscire, commissario. Raise s'incillara. Deu a pubbio questo spippioso. Sa voce di morire in suo guttro. Tu so vado in tre Zaccarias. Deu. Savicioca comincia a curvo si scalasa e posa seconda borta in due sdisi, Rais, sagata da sezio a bere un altro bipiu, o vago de brusu de una bipia, stesendo zi de isu un suo terrore in isogus. Beh, e moi bastala. Sa farmacia de su dottor

0: Gandini, eh? Tenere sempre sulcera con colpa sua, immagino.
1: Mi servirei aiuto, Vina. Su beccio arsi a risogu su dono mortaio, castendido di appizzo dei solleras. E ta su terere picciocco. Price conterà rotto a su beccio, vergendi zindi de su segreto des indagini e dotto s'arresto. A Savini, su vatto mutu, intra de issu su via da stetiu sempre gusto. Rice sciera che su farmacista guidata sa, mancai debili, contro cultura antifascista de questa città di de animum malu. E su farmacista variera su chi boriera qua giurai questo commissario strano, chi non si chiera proprio rotti sa regulas. Non ti fanti nuda, Pinna, comprendisi? Nuda. E questo spippiusu. Pinna gira la spalla sa somine con attenzione comincia a cercare in un lugalascio de sa credenza desi spezias.
2: T'appu contau mai de nonna mia, Rice?
1: Non è tua.
2: Bisi. Issa viera de Urune, classe 1841.
1: Su farmacista appoggiava la suba de su banco un quaderno niedo e cominciava a du sfogliai. Simbolus, crucisi, floris, sicus, e cusa schivare in ti pregadoria, la scritta sa con una calligrafia delicata.
2: Tu scesi, in questo tempo su vera difficile agattare un dottore. E fatuvato capitare che sa gente si vidata ad essa, come ti noi, tradizioni. Beh, nonna mia viera una femmina dessa tradizioni, e questo viera su quaderno su de accabbadora.
1: Rice besseri de sa farmacia con sa promessa de torrai a passai e sincrasi. Due stesi appustisi, Rice camminerà in via Santa Cruci con una gascita dell'ina asuta de su brazzo. Si dirigi a Palazzo Alagon e questa porta a tenere in un motivo ufficiali chi non vaide ad attaccai. Sa restituzioni de un'opera d'arte recuperare a deis magazinus de sa questura, un quadro furau de sciaccallus de una des proprietaris de su duca, chi is bombas non gli anta perdonao. Zaccarias due ricciri con una castiata sbuida ed un scortare in biblioteca. Su conti da vetera con una mistura di allorio e bramidura, zezio sempre in summa tessica di roni come ti che non si fessi mai muovio.
2: Spero che sia da importanti, Rice. Sa l'assenza mia te ne dè un limite.
1: Rice si stampa la faccia un'espressione sua brusa servia e in su mentre si opera di sagacia e sbudica da un quadro in bussavo in un vanno.
2: E usagata gusto, narra appoggiando Sarella a suba de sa mesa, un retabolo minudo de su maestro de Castelsardo, taula de su 400, su cremus che vessi d'andavo distrutto in sbombardamento de su porto, invece sa viada in una cantina de rezettadoris, esti su su, perusu.
1: Sa vedi dadi, su vizio capitali su impari a sattro, vinciri a suba de sa prudenzia e de su disprezio.
2: Sarsi alla fatica, buffulendo il vostro sforzo, e si accosta da San Mesa.
1: Rice fa di un passo a goa con sa conca calada, commenti un penitenti, incrugendo a sua de sabrenti sdidus in busausu in isguantus de pedinè da susu. No, si duesti mai bogausu.
2: Magnifico! Mumuta da su conti, con sa voce tremi d'esercitazione. Castiai sarrubi su essoro, e sia autentico, e sia assolutamente autentico!
1: Allunga da smanus manas avrenas ad aneddus e fa riscurri sdidus a suba de salina antica, de sa cornice intarsiada, a suba de isriccius intagliausu, accarizzendi sa face de su Cristo.
2: Eia, esti su mio, esti sicuro de sa famiglia mia. Bene, arrivato questo che de piera vai. E moi sinciandidi, e speri che mi scarescia sa de vustetti, commissario.
1: Don Salvatore, certo, scetti una cosa.
2: No, abusi di dessa clemenza, cosa mia.
1: Antoni Sanna. Su conti sa derezzara, sa vaci che pare di chi sunfri ride brusa ancora. I sangros de sa bocca si renti de bava bianca, mentre s'arruncia la faccia del Rice come un urso.
2: Inzando un la di comprendio, razza dei miserabili. Se si viu, sa carriera rua, sa vita rua, tappa porta via d'ogna cosa, d'ogna cosa, d'ogna...
1: Si porta una mano su etto, a suba de su goru, stringendo su di sudo de sa vestaglia con una vace de stupore infantili che si dipinge di a suba de gusu barboso modi, mentre sa respiro si vari de botto curto, fruschendi.
2: Ita! Ita!
1: Sallinna, spera la Rice, calmo, implacabili, mentre sa serra sul retabolo vitticu e dudorra in bussai con cura in su de sudo, prima de duboni avello in sa scatola dell'ina. Sa cornici. E si impregnava delle calcuna cosa che sa vedi buffara con pregeri, specialmente quando esti gallenti e surara vostre citazioni. Come una cosa estratta da calcuna erba de vrumini a misturata con sciri de usita. Su conti sparancara i zogus e cicra de zerriai, ma de sabuca besi riscetti bava a groga e un gorgoglio strozzao. Barcola ragoa e arruiri, lungo a suba de sa poltrona, chi a savini cediri o prendi si comicamente a suta de su esu de gusu achiderma, chi vi sarà su soffitto affrescao con scena sa de triunfusu divinusu con ogusu di chi duari birivo s'ultima borda. Rasi s'accosta da potucastiai morri, mentre si dissussurra in su riga.

0: țeriara Antoni, să mama de țeriara Nino, e tu ze smotu, grandu filu de bagasa. Si gastare in ghiru, in cus aposento magnifico, e in disfilare un aneddu de sudidu un motu de sugonti, con incastonà un rubino, un mannu, come tu un'olia, appustisi bessili de sa stanza, con sa cascita sutta de su brazzo. Incrugiara Zaccaria, schi curri la faccia de sa biblioteca e zeriau de su sciarrocco de Sagaria. Zerriere un dottore, creo che su conti ha patente un infarto. Opere di sa porta, e sa sciuva dan isgutturetus de castello e susu. Già stesa appustisi in ufficio de sa questura, Rai sconvoca da Bonaria Sanna, che arriva da puntuali commenti issu ad essi giurao. Doria cattavo, commissario. Rai si fa risigno de no, lentamente in mela. Bonaria zera resogus e sospira, e quando tu torna sa overri, funti asciuttus. Su commissario di pigra sa mano, brano, e dipoggia da bello un suvramo saneddu de su conti, con su rubino che rifletti di sa luci de su mangiano. Bonaria, questo è tipo fustetti e poi sfilussusu. Sinci andiri dai noi, andiri in su continenti, e tu bendala. Ora bastai per donare a sfilus cosa sua, un tempo benitori che non si era una grobia a conca. Issa gastera su gioiello in sa mano e comprendere su prezzo che sti costago sa rogo di metallo, ma comprendere pure che sti una bessila di un mondo trotto e crudeli. Grazie, sa. Rais da gastera tre su de svedrinas de sufficio cosa sua, mentre si vurlando e di sa porta e si debogara su capo dopo da fai bessiri. Appusti spiegara a Savina stilografica, over su fascicolo di Antoni Zan, caso archiviao, minori sperdio, presumibilmente motu, po causa de guerra.
1: Zesa scutendi iscrittoso, su programma chi dona da Boggi a Savoesia in lingua sarda.
2: Sa poesia che indappo bogau su vedo de oi, teni di un sentito speciale per me, che da riscritta gli aiun mio, guiru vidas, chi, mancai non dappa mai a toviau in vida, grazie a sconto su de babbo e de iaia e grazie a su che rilassavo iscritto e sti commenti gli dappa cannottu. E mi bragi da pensare che in canqua maniera ma per trasmetti si stima manna sua vostra lingua nostra. Sa poesia sua conta da un doppio standard, e stannai su di applicare principius e a regulas a differentisi a situazioni si già ugualisi, ghiausu de interessus e pregiudiziusu. E po' gustu, oi o lo sbodiei con osatus su vedu giustizia. Giustizia polireni du sentirusu, unu esti unu valori morali, chi cada unu de nosu du podi interpretare in forma differenti. Satteru esti pru materiali e per toccare is a regulas de un istaru chi cittadinusu iantade par rispettai. A castia dei nuiechi beni di suvueddu, su sentiri originali, e a depiressi proprio gustu, che a giustizia n'arribala de su latino justitia, chi n'arribala de justu, giustu, chi n'arribala ancora de ius, e stannai derettu, in su sentiru dei lesi de un'istituzioni. Dunque, a sa giustizia, a primo, e a depiressi su riesti giustu conforma sa lei. E sardusu, ita relazioni di reniti con custu vueddu? No bellumera toccherà nai, e si durontera su sciacco manno de vrastimusu chi teneusu con custu vueddu. Sa giustizia ti vigili, sa giustizia ti bragonisi, sa giustizia ta brugili, anco di rurra da sa giustizia, e ai ci si gendi. In Sardegna, difattisi, sa giustizia, indita da prusche altru is autoridadisi, sa mano armada de si stadu, de un istadu e de un'organizzazione statali chi non dusanti sceverausi sardusu, ma chi sa regulasi soru ai sardusu si dasanti imponiasa con sa forza. I giuigi de su tempusu dei giuigausu, chi su nomini da ribaratotu de su latino ius, fianta e funti un ubantu po su populu sardu, ca in sarasa fiausu nosa totu a ministra sa terra nostra. Ma sa giustizia de oi nono, tanti chi su dizionario de Mario Puddu, narra da chi custu vedu bolidinai povinzasa inimigu. E in conto de su dominio allenu e giustizia ingiusta, mi beni da conco altro vedu curioso, chi incianti vregao in giro un ugonto rinno e beru, ma chi sapannai a su proprio, pochi du conosciaisi. Su vedu esti bugginu. Su bugginu esti sa persona incaricata de bocci un ugundennau, ma si narra da vinzasa po su riaulu. Si storia bella de custu vedu esti chi da ribara o de su spagnolo boccin, o de su gadelanu bocci. Non è facile andare a palasa in sa vita de custu vedu con caresa, però fai da fai a simbressi e fai da commenzare de su germanico bucco, chi ho interesco si narra da boc, gesti su gravo, su masco de sa grava. Cammina su vedu e stintra in su francese e appustis in cadelano e spagnolo, murendi su sentido e sa forma sua. De su gravo e sti passava su ridu bocci di su gravo, pondi vai bezza, e poi a su ribocci di un animale, crabo, brocco o baccarisiera, e infine a su ribocci dei cristianos. Tocca ad aggiungere una cosa, mancare sassonanzia, su vedo bugginu e bocciri, non tenenti sa matesse origini, che su deduso da ribada de su latino occidere. Su conto de fantasia, poi, è custo. De su 1759 a su 1773, Gian Battista Lorenzo Boggino fiera su ministro piemontesu poi sa fare uso de Sardigna. Si conta da chi Boggino fiera un ministro illuminao, mancari a parabostus italiano lingua ufficiali in logu de sardu, carelano e spagnolo. Ma si conta da pure chi, po combatti ai sardusu chi non poniantamente a Sallei piemontesa, gli ha fatto pesa ai furcasa in una scantubidasa de Sardigna. E custa, secondo custu contu, gli ha depiresi s'origini de su vedu Boggino. Mi alla prage a regionai ancora con osatusu de giustizia ingiusta in Sardigna e dominio sallenusu, ma su rempusu esti bovau. E mi docca la sisallurai. Si lo rausa intendi luego.
3: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Tra poco, special podcast.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Davide Fiume, fondatore di BussolaDiritti.it, una piattaforma digitale nata in Sardegna con l'obiettivo di orientarsi tra diritti, servizi, sanità e burocrazia.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Davide, per iniziare ci puoi raccontare come è nata l'idea di Bussola Diritti e qual è il suo obiettivo?
2: Prima di tutto è nata per un'esigenza personale. Io, vivendo direttamente il mondo della disabilità, perché io sono invalido al 100% con accompagnamento, mi sono reso conto di quanto possa essere difficile capire cosa ti aspetta, a chi devi rivolgerti, quali documenti servono e quali procedure devi seguire. A quel punto mi sono chiesto quante altre persone anziane, persone con disabilità, hanno la stessa situazione. Da lì è nata l'idea. Non volevo creare semplicemente un altro sito, cioè che spiegasse le leggi. Volevo questi strumenti che aiutassero realmente le persone.
1: Per esempio, quali sono le difficoltà più comuni che incontrano le persone con disabilità e le sue famiglie?
2: Ad esempio, le fake news. Molti pensano che magari esistono dei bonus, che non è vero, proprio per questi blog e portali che comunque non sono istituzionali, mentre io nel mio sito, nella mia piattaforma, raccolgo direttamente da i siti istituzionali quali IMSS, Ministero della Salute, ASL, eccetera. Quindi tutto quello che veramente c'è a nostra disposizione lo trovano lì, senza dover andare in 5.000 portali. Magari devono andare per forza sul sito di IMSS perché lì devono fare magari domanda di pensione eccetera, però intanto vanno lì che sono già preparati.
1: Ci sono vari strumenti. Quali strumenti?
2: Possono trovare qualsiasi cosa dentro il mio portale, dalla farmacopedia per esempio, quando magari cliccano lì e vanno a cercare, che ne so, Aulin, ti dice ad esempio tutto il bugiardino, ovviamente riassunto. Ad esempio, non lo puoi prendere perché magari sei allergico a tot dei tot, fa questo, fa quello. Poi ci sono le mappe, ad esempio sul pronto soccorso c'è l'affluenza attuale, lì puoi vedere insomma quante persone ci sono in codice azzurro, verde, arancione, rosso. Ci sono le mappe per le spiagge, per le stazioni, e tutto quanto.
1: Sì, mi sembra.
2: Anche di più forse.
1: Mi sembra incredibilmente utile.
2: Ci sono anche i lavori, ad esempio, ma lavori fissi, nel senso, quando vanno a vedere su lavoro e concorsi, lì ci sono lavori e concorsi che sono adatti, non sono tipo cerco cameriera, ma cerco magari caregiver, cerco OS, tutto che comunque è nell'ambito della salute, quindi lavori su quel settore.
1: E una persona che entra per la prima volta sul sito, da dove può iniziare?
2: Allora, dentro il portale c'è un cerca, lì magari ad esempio anche se scrive, che ne so, pensione, gli appare tutto il menu. Ad esempio va su pensione e ci sono varie schede, pensione di vecchiaia, anticipata, eccetera, eccetera. Insomma, è proprio semplicissimo da usare.
1: E alle statistiche, quali strumenti vengono utilizzati maggiormente dagli utenti?
2: Cercano molto lavoro e concorsi, la legge 162, l'invalidità civile, i pronto soccorsi, le news sulla sanità. Questi sono quelli più cliccati.
1: So che il comune di Sedilo è stato il primo comune a concedere il patrocinio a Bussola Diritti. Che cosa significa per te questo riconoscimento?
2: Allora, per me è una cosa importantissima, perché comunque dà importanza al sito per poi arrivare anche nel resto d'Italia. E ogni comune avrà il nostro supporto e il nostro aiuto, cercando di risolvere varie problematiche.
1: State anche lavorando con altri comuni della Sardegna?
2: Siamo in collaborazione con altri enti e stiamo aspettando le risposte a breve, perché comunque giustamente devono fare le loro riunioni e tutto, ma grazie a Dio probabilmente ci arriveranno altri patrocini. Sono molto contento. Poi ci sono altri progetti in corso di cui ancora non voglio parlare, però sarà una cosa molto molto grande quella che succederà il mese prossimo. Sono abbastanza in ansia per questo.
1: Ok, quindi non ci puoi anticipare i progetti futuri?
2: Posso anticiparvi qualcosina. Diciamo che posso dirvi che c'è un centro commerciale importante dove io sarò almeno 3 volte alla settimana con il mio piccolo stand, dove assisterò le persone che comunque hanno bisogno, quindi assisterò con bussola diritti le persone che passano da lì, anche perché in questo centro commerciale vengono anche famiglie, insomma, che sono invalidi, disabili, in carrozzina. Spiegherò proprio di persona e farò vedere il funzionamento di bussola diritti, anche perché sarebbe l'unico centro commerciale in Sardegna che lo fa, quindi insomma siamo abbastanza organizzati in quello, cioè ci stiamo bene o male organizzando con il team. Quindi
1: e che cosa vorresti dire alle persone che potrebbero avere bisogno di questi servizi?
2: Io voglio dire solo una cosa, perché magari molti potrebbero anche pensarlo, può succedere: non vogliamo sostituirci a nessuno, lo scriviamo proprio papale papale, nel senso noi siamo in collaborazione con tutti gli enti. Ovviamente non vogliamo sostituirci né alle farmacie né all'INPS né all'ASL, anzi cerchiamo di portare le cose vere ai cittadini, alle persone che magari cercano veramente qualcosa di utile e non una parola, una chiacchiera magari su un blog. Voglio dire che se hanno bisogno possono entrare benissimo, consultarlo, registrarsi, insomma è tutto gratuito, quindi la tessera è gratuita. Tutto quello che vogliono è lì, è a portata di mano, insomma.
1: Ringrazio Davide Fiume, fondatore di bussolodiritti.it, per la sua disponibilità e per essere stato con noi. Grazie Davide.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
1: E vi ricordo che potete trovare maggiori informazioni sul portale bussolodiritti.it e potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song Like That.
5: Unica Radio.

0: GR Cultura dell'agenzia Dire.
1: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 il Pigneto diventa il cuore di una maratona di Comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. È stato un gruppo tedesco nel 1992 a creare questo pezzo. Il brano divenne uno dei tormentoni estivi dell'anno, tanto che alla fine del 92 risultò essere il singolo più venduto in Italia. È stato anche inserito nella compilation del Festival Bar del 92. Il ritmo è un ballerino, è una fonte di compagnia, potete sentirlo ovunque. Alzate le mani e le voci, liberate la mente e unitevi a noi, potete sentirlo nell'aria. Pronti anche voi a scatenarvi? Questa è Rhythm is a Dancer di Snap.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: siamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16:32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Unica Radio.

0: parti.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
4: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
3: La città che cambia.
4: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
5: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Limite è non averla. Unica radio. Unica radio. App.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17:02.
2: Hi, this is Oliver Sullivan and you're listening to my brand new single.
3: TikTok. Enjoy.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 17:32 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Oil Invest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Garlasco. Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir riguarda l'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: traffico.
1: Buongiorno al compartimento polizia stradale Sardegna. Traffico scorrevole sulle principali arterie stradali della regione, con lievi rallentamenti in corrispondenza ai cantieri di riammodernamento della sede stradale, siti sulla strada statale 131 Carlo Felice, sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese, e pertanto si raccomanda di prestare attenzione e moderare la velocità. Nel pomeriggio odierno sono presenti specifici controlli della velocità sulla strada statale 131 diramazione centrale Nuorese in provincia di Nuoro. Ricordiamo che durante la marcia è severamente vietato l'uso del telefono cellulare alla guida, anche quando il veicolo è fermo a semaforo rosso. Per il momento la polizia stradale è tutto, grazie per la cortese attenzione, al prossimo collegamento.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Yo guys, we really need to start thinking about the music video. I'm a little bit worried we won't get the song across perfectly. So, do you have any ideas? But please, let's get this going now, okay? Please.

Dico bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato. Ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa. Dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta. E rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste.

voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi sono a pezzi e fa male perché odio che tu abbia visto la parte peggiore di me. Morirei, morirei, non potessi invecchiare con te. Ogni errore mi ha reso la versione migliore di me. E ho fatto pugni con l'angoscia finché ha preso la mia forza.

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino ad arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo. Sarò orgoglioso anche del niente, se niente è nostro. Ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 in punto.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembra brava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
5: Attività di vatta con suo contributo dessa Regioni Sardegna. Imprentas 2025-2026. Lei regionale 22 del suo 2018, articolo 22. Cronaca, misterioso, inchiestasa, sa stagione de sequestroso, fogoso e alluvionese, disastros ambientalis ideoi, sarchetoso de stato, errori giudiziarioso, de su passau a su tempo nostro, tutto gusto esti Umbras de Sardegna. Un podcast de storiasa, quando scaresci su chi è stettio e castiaia in antesi.

De un'idea de Andrea Deida, produsio de sa socioculturali Arveschida. Project manager Lucrezia De Gortes. Fonico Mauro Bess. Ha riscritto su conto de oi Andrea Deida. Du contala, Elio Turno Artemal.

20.000 vítimas a civiles, 10 attacchi aerei a Sadi del 2015 al 2021, 18 milioni di persone bisognose di assistenza sanitaria. In su Yemen, de 9 anni a questa parte, plus che tutto a posto dell'intervento dell'Arabia Saudita, la guerra civile è fatta di morti, distruzioni e famine. Un luogo che non c'entra nulla con la Sardegna, non fessidi, può non vedere un visibile dei 5.000 km che arriva diretto a Susalto del Domonosa, in Susurcis, un territorio popolo del traballo, e noi del 2010 ha Roberto sa fabbrica dessa RVM Italia, controllare dei tedescos dessa Rheinmetall, a un di prima produzione esplosivo su industria mineraria, e in moi plus o manco 200 dipendenti si traballano per fare bombasa e munizioni imperarasa di diverse nazioni del suo mondo. Spiegai, e ta c'entrala, sa RVM è su Yemen, esti su New York Times. In su 2017 un documentario va su giro del suo mondo, su titolo esti, commenti sbombas italianas boccinti una famiglia in su Yemen, su ta titolo. Spedizioni de bombas de un'isola turistica in Italia a Arabia Saudita finza sei smorto su civili in su Yemen. Mera de questa bombas anta ribai de sa RVM de Domunoas. Proprio di ecce. Anti scritto isola turistica. E s'isola turistica che non menanta è proprio sa Sardegna. Non prosu scetti praiasa, Costa Smeralda e Centenarius. E muovo i giornali e televisioni si devorasa e finzasa s'isola desbombasa. Oh, anna sabirirare no estona no virare. Che in Sardegna del suo secondo posto di guerra isbombasa fonte del domo. E ai cittagando s'isola e forriare essere riferimento voi esercitazioni militari des nazioni derotto sul mondo.

Podcast. Est un podcast de historias che vuoi tanta di inchiesta, avvato su te cronaca, misterioso, accappiosa sa Sardegna. E sul ritorno di questa puntata esti bombasa. E poi con te commenti esti a bivi in un

Picausu, una mappa de sa Sardegna è una de s'Italia. E si nausu d'ogni area occupata de zonas militares. E ta spatu. S'isula è sa regione brusu militarizzata d'Italia, paresi con su Friuli Venezia Giulia. Sa militarizzazione de sa Sardegna si va in sejannosu intra de su 1956 e su 1972 con su commenzo des operaciones in is poligonus de su sarto de Quirra, de Capo Teulada e Capo Frasca. Sa mappa però ci vunti vinces a sali porto militari de Decimo Manno e situs che si esercito a torra sa regione o Lassau. E questo è sa porta des basis strategicas come tacudabo sommergibilis nucleares in Santo Stefano, a San Maddalena, e su centro de comunicazioni de Serforce, in pizzo su de su Monte Limbara.

Aide Esu, professora di sociologia sull'Università di Casteddu, in suo libro Violare gli spazi, imprentau de ombre corte, ha raccolto un metasa documento sapizzoso della presenza militare in Sardegna. Nel suo studio che ha fatto, messi alla luce questa visione della Sardegna come una porta aereus. Poi, può comprendere melloso, leggeoso, itta iscrivere su generale Leonardo Mozzo in un articolo pubblicato da Sugnoni Sarda in su 1956. Sa morfologia de Sisula, Monte Spitticus, Monte Geddu, Sopranus, assicura la totus possibilitatis di addestramento finzas a unitatis corazzatas mannas che ha bisogno di un tretto umano e a repartus specialis. Ma brusche tutto, ci vunti locus onde criai campus de aviazioni. E a Saccabu, s'area sana e su clima mediterraneo fonti ideali per la permanenza dei uomini. Custas duas isulas, Sardegna e Corsica, ma specialmente sa Sardegna, si potenti considerare duas porta aereus mannas meda, de onde aeroplanus e macchinas a telecomandaras si volenti vai partire in tutte le direzioni. Po comprendi come sa Sardegna si era furriara essi sa porta aereus del suo Mediterraneo, toccherà a torrai a Goa. E castiai s'attività diplomatica che ci viene in cudus annus, intra s'Italia e si Stados Unius. E si Stados Unius entra in Sardegna grazie a un papere che si chiamerà BIA. Questo documento, che vuoi, per le mera spartis quaras, pone esa regola la vostra presenza delle forze militari americane in suo territorio italiano e avere ufficialmente sa porta de sa Sardegna. Eppure, tutto cominciava con sa salore, non con i missili. In su 1946, sa Sardegna è in ginocchio, poporesa, analfabetismo e massimamente, pros de ogni cosa, malaria. Su piano Marshall, cominciò desi Stados Unidos, volorrai a pesare Europa a pussis de sa guerra, pone di naivo s'eliminazione dessa malattia con un'operazione de bonifica fatta a innantisi de tecnicos e militaris americanos. In questa fase è forte sa debata entra de una realità di arretrata, cosa dei sartos, e un tempo su moderno, des militaris fainti bili rappresentanta a sa popolazione sarda così gorangia e sa benevolenza des comunitatis. I giornali dessa epoca nanta che i sbasi militari hanno portato a ballo innovazioni grazie ai esperimenti su sa corsa su spazio e hanno parai fronti a su pericolo comunista. Il risultato in fogeso bidda che tenete una parte in mano del territorio donare al suo poligono de guerra, de su 1956 fonti rivoluzionario. C'è sti una fotografia a beccia, Nied Bianca, che vari comprendi questo che succede. A Mostada, sul recupero di un missile, che è tragato da un gioco boys e tutto in giro dei militari e messaggio su che sfunta giù dentro. Su un mondo antico e su no, si binta a pare. Sa modernirare arriva rotunduna. E i militari portano a sa ricchezza.

Del suo libro Hotel Nord America, di Giacomo Mameli, imprentato da sa domo editore il maestrale Ligeus. Codoso con i stelli jettas in spalasa, arribanta foghesu a trummasa. In i primi tempi dormienta come ti vorrianta, in i domus de sa bidda, e in una scantus famigliasa cominciaianta a entrare un pago de dinai. Mario Bicco, Giordano d'Ersilia, Ettore de Defensa e Atruso, ianta cominciava a torrai a concia i domus e aggiungi uno o due apposentus. Orazio, de apposentus, de raggiunto dresi, e dus donant a pezzone. Aici si morient a pagare sa retta, poi spicciò cosu chi studiante in su collegio de Salesianus. In Lanusè ci verrà Giampaolo e Giuseppe. Tommaso vi era già in suo liceo classico in Casteddo. Poi a pezzone apposentus, c'era come a tenere una pensione. In pago un mese si fianta nascioso tre zilleris in prusso e fianta allovatasa in bottegasa de carnazzerisi e pianto verto savremmo bottega de parrucchieria po' femminasa e avere di maniera regolare addirittura una botteccaria e arriba s'appalto po' s'arrezza de s'acqua e po' s'avvogna e s'arrugasa sbuiasa fianta prendendisi de gambiusu e finzasa de macchina sniettasa con gente de importo che veniera de a Roma. E arribanta giornalista sa mandato de giornalis nazionalis ca su nomine de Voghesu e de sa regione storica sua, su sarto de Quirra, venia a posto in relazioni con canto suzzeriale in un mondo desumeda des miserias nostasa, maestus de muro in bidda e operaios de Voghesu. A sa base. Sa gente in bidda pago comprendiera de canto su zeriera entro de sa base su territorio via da off limits serrao a filo spinao e senza vai scirinuda e con ispanto umano savremmo avventura spaziale europea scientifica nascere in Sardegna. Sa Sardegna vassara des nuragisi ai smissilisi, de sa preistoria a sa astronautica. Nascinti vinza sfueddus nosu, non prospastorisi, ferrerisi, e messaiosu, ma generale, capitano, ingegneri, saluti si vurriara buongiorno, a sibiri si vurriara arrivederci. In questa corsa, onda c'ha paese infinito, c'entra la vinza voghesu, sabida de scravasa e de sperdas de vogo, in isannos de sa guerra fredda, forrera essi sa Cape Canaveral italiana, a ecci da zerete giornalis europeus americanus, massimamente tedescus, is ingresus e francesus, arribaianta spiasa ufficialisi e non ufficialisi desi States e de Mosca. Esi spiasa americanasa piganta domo a intru de sa base.

Pensatevi rares, mirarese d'un casa portant a farese e traballo. Ma quanto avvenza sa serchetto, sa riscos ambientalese e forse sa troporo. Questo slogos s'allonghia la sombra di arcanos, italianos e internazionalese.

Insomma, 1956, in tutto uno stretto di costa che andrà da Capo Marraggio a Poglina, in tra dei comuni su De Bosa e De Salichera, nasce una base serchetta. Fare parte del suo programma di sanato Stay Behind, Operazione Gladio, e starnai a Barra e Guaus. Chi rende il suo obiettivo di contrastare l'espansione dell'Unione Sovietica.

est in noi, difattese, che nasce il suo centro di addestramento guastadores, può allenare corpus speciales pronto a intervenne. Est in noi, che s'organizzazione Gladio, ravarrai attiva finza su 1990 con funzioni informativa ed sabotaggio. Secondo l'uso di qualcuna persona può controllare i comunisti e spartire su dem anche in Italia. I Zumbras in bottica anta in moi pure questa organizzazione che bene cittala un processo su chi vertocca anta stragisi neofascistasa che ante gettao zanguni e errore in mano in sa storia italiana che ho sconnotto uno sicuro. C'è stato però un momento che sa Sardegna ad arrescare un mera può morire di un sommergibile. Sartford. Una sottomarina a propulsione nucleare che fa parte della flotta degli Stati Uniti che da 1972 grazie a un accordo con l'Italia per Roberto senza uscire in da Nemus una base militare in Sisola de Santi Stefani, a intro de San Maddalena. In su mesi della Damini del 2013, besende del suo porto, su sommergibili armao e forse finza se contestata sa atomica, pigara un scoglio zumare in solo de Caprera, pago proso manco 100 metri su dessa costa. Proprio in questa sdisi, uno zono. Commentano a cioppare una manna. Scira l'anzanotte, tutto San Maddalena. Questo però, a innanti, sebbene raccappia un apparecchio e appostisi a uno terremoto in Corsica. Nessuno so, però, scira ancora carico una cosa desse incidenti. Sa cosa avesse da campo scetti su Deji de Sant'Andrea. Sando su, discendi tutto su. Sa notizia arriva anzi la prima pagina dei giornali locali e nazionali. Secondo su Corriere della Sera, ufficialmente, s'incidente è poco cosa, manca in realtà di su sommergibile e attento tanto smeda. Ad ogni maniera, sa Maddalena non teniera un uprano d'emergenza poi evacuare tutta la popolazione. Appostisi dessa questione mediatica che vi annascia di questo fatto, in su 2005, suo ministro della difesa italiano Antonio Martino, in paresi con Donald Rumsfeld, segretario della difesa USA, firma un nuovo atto, poserrai sa base americana.

Ma sta cosa che Bruso vada a Rennego, de Bruso de Bentanno, è un'altra. È tenere uno un omine e uno sangonao. Sindrome di Quirra. In su 2001, su dottore e sindaco de Beda de Buzzo, comune che sta a intro de sale del suo poligono, fu a dare una briga de caso su de cancero intra de persone si curata e chi vive in taccanta de sa base. Passano un paio di tempo e si cominciano a fuori dai finza de malariasa intra de sortaso che antitra ballavo noi. Uno studio de SASL bogara a campo stroppiauso intra de sbestiasa che bene intallevara sanzaria de su poligono quando non ci fu un'esercitazione e in un'area atteso 2 chilometri e mezzo bestiasa nascia strotta strumengioso brentesi sperrata soriga in luogo dei sogoso. Basta a questo a su procuratore della Repubblica della Nosè Domenico Fiordalisi può fare partire un'indagine. Esti su 2011. S'arribara addirittura a sequestrare 2 ettari su del suo poligono. Non fera mai accontessu prima in Italia. De Bruso. In suo poligono, benenti, impreauso missili anticarro Milan, che appusti si fonti bestioso di produzione, ma che portante a toriu, una sostanza radioattiva pericolosa a meda, che si sperdere in 2 o 3 chilometri di spazio del suo luogo di sparo finza su bersaglio. Questa è un'intervista fatta dessa professora Aide Esu a Carlo, suo figlio è un allevatore che tenia da un'azienda in suo poligono. Si intende bene, a intro del suo poligono. Quando vi è Pippio, quando venta is esercitazione, sì, il suo costumato a passare appustesi in iscamposo con suffrati. E ai ci si contano. Quando i missili si perdiano a rogo smanno su, ai ci dei combustibili solido, su ciò conosco viada, te tu storrai a piga, è tipo, 2 ore appustesi dessa partenza dei missili si donano a su permesso, te entrai, e tu casa nostra su, entrammo su per cercare questo chiave rara. Chi in da cattara de Bruso vincera. Ui, ti daremmo cascitta sprenasa, ma tutto uscisi da bollinare la cascitta. Cartuccia, bruffura, arrocos di combustibili. E in pratica fiera su propellenti, questo qui tu sfararsi hai. De guddu, deun, ti daremmo cantitate industriali. A 10 anni, 12 anni, su gioco per il ferro nostro, fiera di donare fuoco e vieni con me ti bruciai. Che fiera impossibile di sturare, ma anche tu che ti stanzacqua non si sturara. Fiera su gioco per il ferro nostro.

Suo fratello Carlo è morto per morire da una leucemia. Tu scivi che te sei spensato. No, non c'è nessun accappio con cui tu smissi lì al ricordo quando via Peppio e con l'inquinamento del suo territorio. Assomanco, secondo sta giustizia, non è sta ecce. Suo primo processo Dante Serrao in su 2021. S'indagine della procura della Nosenna è sta rinnescia a mostrare l'aumento dei malattias entro la popolazione residente entro dei militari interessati e non è manca rinnescia a mostrare la relazione causa-effetto entro dei inquinanti e causa dei morti. Bene, si pensasi che è tutto. Eh no, non è tutto. Calauso a suo poligono de capo Teulada, a onde dei anni 50 forzas militari smedas a addestranta in esercitazioni de guerra. Bombas, ballas, razzos, incursioni con vettura scorazzata in terra e in mare antemodano territorio manno 7200 ettaros. Una rassa procura. Questa morte del suo tribunale de Casteddo che ha aperto un'inchiesta o disastro ambientale seguendo una denuncia fatta dai familiari di uno scanto persone che viviano in questa zona è morta, può morire di tumore del suo sangue. In suo poligono c'è una zona in particolare denanta Penisola Delta del suo 2008 al suo 2016 antisparao 860.000 corpus di addestramento con 11.875 missili in pari a 556.000 kg di materiale bellico. Beh, questa penisola non Dante bonificata. In moio puro ci vanno bombas che vogliono shoppare. Su pericolo è a ecce manno che in questa penisola non può rientrare né uomini né vettura militare. Ambo lesi scire del suo processo, le smorto su dei tumori. Aoi, non anti bogao a pillo nessuna correlazione con l'inquinamento. Disastri ambientali? I generali sindagauso dosanta assolvius. Non è stettio, nessuno. In questo episodio, io sligio passo su del suo libro Violare gli spazi, scritto da Aide Esu e pubblicato da Sadomo Ombre Corte. Io sligio vinzasa un passo pigao de Hotel Nord America, del suo scrittore e giornalista Giacomo Mameli, e imprentato da Sadomo Il Maestrale.

Es ascoltau Umbras de Sardegna, un programma produzio de sa socioculturale Arveschida in parisi con Historias, sa rivista in linea in sardo. Sa regia è de Andrea Deida, che ha riscritto sconto su de su programma in parisi con Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Manuel Scordo, Mauro Lotto. Sa voce è de Elio Turno Artemalle. Consulenza giornalistica Manuel Scordo. Project Manager Lucrezia Tegortes. Fonico Mauro Bess po Terra de Punt. Esperto su de lingua Andrea Deida, Elio Turno Artemalle, Ivan Marongiu, Mauro Piredda, Paolo Carboni. Ha registrato in si studio de Terra de Punt. Attività di vatta con suo contributo de sa regione Sardegna in Prentas 2025-2026, lei regionali 22 de su 2018, articolo 22.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018. RTS Radio Televisione Sarda presenta da Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, a incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cugis. Scritto da Emanuele Pittoni, Renzo Cugis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. I came home late last night with
2: whiskey on my brows. A me mi piace sempre a partire a un prescitro con su Postali Blues. Questa quando bio su sole che è bella bella undarsi e questa poi te qua ci punti notte si che te mi si casi de cante scurio che questo sole non darà mai bessiri. Mi te ricordo che una notte fuori ad orrendi di un servizio in orroli e fiera scurigendi, no? E su cielo fiera limpio sa luna manna su stendario si fiera disegnando in su cielo in sarrato una bella canzone di B.B. King chi fiera a bardare su Postali Blues in sabbia tutto stampo successo d'ogni tanto un mosso a un panino con un emmental svizzero che mi vi ha portato del domo ma da orta sa ai CS i genere in viaggio che ha su traballo de sautista è sacrificio e vita d'ostata macchina sa non ci indivurianta deserto sul luogo a un certo punto tutto un duna scanto pillone si casi sbattiti in sibidri davanti del suo furgone che racco su freno e subito su Postali incomincia da a sbandare e casi in c'è capo un sacunetto oh mia vetica sa zicchi lo che mi vi ha pigendi ma bastato un nulla ma mi strubbè e scancio fai sa biancara del suo Postali ho preso sul finestrino poi pica e pago aria e torna a partire a frastimo sa bella accelero faccio cantare su motore a tutto ombre come ti ci zacco sa te quattro marce sa Gesù Cristo mio sriboni si mraciani schirro su top in mano se pittico screpo su mlufa sa mi sei canta sa strada vuenda tutto velocità di do noi a mai più iaccio di animali si dotto sa icci impare si biada che si vuenta a vuendi de non sciu in noi e in aria cioè sono boli di unico dei pillori, si storie, si zonca, sa cucumeo, su mangone, si stria, sa acchia, si meura, si sturro, si do, non podia crea su chi via castiente, sa vini del suo mondo, varia, su filmi spillone, si darà frelicci, spillone dei spinnasa di cristallo da dare argento, la razza è sprama a legge che mi vi ha picato, oh, iammo mia scura, manco sa voce da Frank Sinatra che mo' cantara, fly me to the moon in sa radio, mi viene a calmare, Donno sciu un menti, non sciu è poeta, un son zurdo, profondo che arzi era sempre di brusa forte e tutto dura. Boom! In su gelo, se via Roberto uno stampa a rubio di noi, di via Vessiana spezia de. Talampo è un disco volante! Un disco volante del suo spazio a pala s'antipocato una vampa del cincio del fuoco azzurro! Fium! Ha fatto gira nera di via calo proprio un duno patenti a pago dritto di noi fuori a firmo su Postali e dove entra tre morisi cirdi negro in una maniera che non fiata mai capitata tu posso giurare in sa vita mia isalleno su e serre agitorio entra mimmi puta non potete serre punta a ribaso isalleno su conquista questa Sardegna te mi commenti chi mai su zono de su disco volanti si vi accalmao su mezza strada in cerina luci se luci cedda s'antenna se lampeggianti si pariata chi si indivia studava e torna silenzio in questo patente scetti cicci di colla se si intendia a un certo punto si intende di e so verdi su portellone di avanti a indicare la gusta spezia del gruppo a un luogo scetti chi si muovia dall'assente baulata luminosa in terra deo fi a bocca aperta cambiare una cosa chi sicuramente mo vi era bene da mi bocciri mi fuori a guau fatto pitticco in su sedili e tu intendia che avere ribendi a goa in su finestrino oh ma poi a me proprio a me di sicuro che Salleni oh il va esperimento su de cu su conosco piazza spaziale se lo botto mia se mi cazzo mi seca un braccio e mi innesta da cu su de un alleno torra bussai Oh collega, oh collega! Ma tonto che so, ho bisu leggio, se tu bisu tutto per colpa di questa pizza con gonzola e piperone che mi voleva appare sera a notte. Oi, se proprio un scimprotto! Ma che razza e bisu leggio che ha potente! Torra sul finestrino, oh, a tu sono Andy! No, è vero, su. Ma sicuro è un collega che ha più, su proprio un marziano e vieni a mi aiutare, grazie! Sa colleganza, commenta è bella, commenta faccio finestrino e mi crea. S'allena, non temimi che mi cassiera, ma vendi gusto che ti ha preso questa bocca. Collega, minata, Grabons Paulix. Grazie a questo traducitore, arrennesso a questionare che è un pitaneso. Nara, dai pazienza che ti strobo. A pusbardeo pianeta o zeus in sator. Poi ti accompagnando con suo disco volante blues, una cricca di Klingoniano su che punto andando a una coia. Non ci vuoi crei. Altro non mi parlare e risponde. No, sei in Saterra, sei in Sardegna. Cazzo tu scia. Tengo un navigatore che sta andando mai in meta. Ma in modo di pazienza che a me devo pure accabare sul servizio. Ad ogni maniera, grazie. E si capite in Megadana e Via Latte. Sono un claxon che non mi besi. Sul disco bollante, certo, vi appartiò all'estro, fiume, dunque una bocca aperta. Poi ta su svizzero, e da pidessi che con s'azienda FM di business averos, altro che transfer regionali, astrali. Aici, Fabi, moi, la visoreddu de su Baiam di Vigai, du spicciocus a sabessida de viale monastir. Se so, va canta. Fammi dubire.

Eia, incomenzau su custa giornada, custa giornada de traballu, su svizzero mannau, la Renzu, don attenzione, porta che tanti bio, chi sto nendo a telefonare, a chini? A me, a telefonare, ma quando mai, depire, secondo me, depire, secondo debito esatto. Potrei che ancuno mi confondere, ma anche se a parri mio, devo se proprio il liceggio. È prosabile, oh, magari rari, no, devo manco di conoscere questo uomini. Senti che a me arriva la origa, che è sempre giuricchendi, accadde se a cozza, questa cosa di sta cozza non

questi burricchi maga che stiona, sa lingua non mi troverà. Mi piace che stionai, e questo traballo mi piace, volta capozzo che stionai quando tengo gente, e ma quando sei a suo punto. Mi piace che stionai a suo, e io non mi indio a riprecuncia. Mi piace che stionai. Tanti può cominciare quando sono a solo, tengo sempre ragione. E questa cosa a me di tenere ragione, mi piace quando sono a solo. E poi mi piace, lo faremo. Mi stempo su. No, non ho antico, però quando ancora non ci vento tutto questo su cellulare, questo su viva voce, questa maniera. Che stionendo? Che stionemo a su? E sa gente mi castiara. In senso, mi divaria precuncia. Potete pensare che avevamo un macco. Tanto mi giriamo e castiamo su Sigiolio, che di SubiPiù che teniamo in macchina. E ci sa gente, che stiamo di un SubiPiù. Invece ci mandiamo scelto giubbotto. A volte sa che mi pare a legge che scelto giubbotto ci mandiamo un cartone d'acqua e avremmo questionato. Perché a me mi piace questionare. Ma sta cosa che mi piace di più è questionare cos'altro. Se questo traballo mi deve permettere. E poi mi toccherà a sapere. Spereso che questo d'uso, se andando a spiegare d'uso, se andando a spiegare, cavero te ti fai viaggio lo. Ma che te pittà andare, non può comprendere un bebo. I lisi. Ma ricordo, ma questo nome del sabito c'è mi tanta nesso. Tocca che andavo, se nunca se noi, ciarra che ciacciarra, non traballavo mai. Andavo.

0: Questo su fonte, questo è a pullover blu, questo tra camisetta azzurra. Salute, picciocco su.
1: Salute.
2: Saluti.
0: Postali si serviti?
2: Eia.
0: Avvia in pizzo. Se so sa, e noi se andendi.
2: Oh, conferenzia, si tocca qualcosa di traballo.
0: Ah, può comprare a tui di Nanta?
1: Deo, seo Diego. Diego Pane.
0: Diego Pane, e tui?
2: Deo Matteo, Matteo Tuveri.
0: Ah, Diego Pane e Matteo Tuveri. E questa conferenza, e te chi te, e te vesi di traballo? Tu te fai, sì?
2: Da so Ciccadori,
0: Ciccadori di Catrolino, su?
2: Codrolino scientifico, de scienze.
0: Scientifico, non mi sa neanche se su de cosu.
2: De cosu su de oseo, mi fa diante teorico gravitazionale.
0: Teorico gravitazionale?
2: Ah,
0: una cosa grave in me da
2: tutto. È gravitazionale,
0: è
2: gravite cosu.
0: Ma se, ma e cose, e te c'entra da questo teorico gravitazionale? Se su uno.
2: Uno fisico, de oseo uno fisico. Su conferenza de interdisciplinarità.
0: Ah, e tu?
1: E devo tutta tra cosa, devo de musica, trivaglio con sa musica, devo essere un etnomusicologo.
0: Etnomusicologo?
1: Devo sapere che da fazzo per i Salbiddal de Sardegna.
0: Ah, mi piace di questa cosa. Devo tengo un nepotetto che vuole diventare famoso, ma si può inserire in un po' fai.
1: Qua può diventare famoso sicuramente non ti per fare
0: ti piace sul reggaeton e tutta questa musica. Dopo devo su avviai o no è cosa? O devi di studiare?
1: Si digrada su reggaeton mezzo su che fa il suo cantante se un musicologo famoso non diventa.
0: Ma che fai di questo etnomusicologo?
1: Ah, se un musicologo di aggrega tanto sa musica chi si pone a criccare quitte sommine a fagine musica quitte omine se femmine a fagine musica itte simbologia duada a supe su fagine musica
0: su dinai
1: canta est importante
0: su dinai so,
1: è il meta de prude su dinai.
0: Ascolta, non è mia cosa, ma questa cosa de in Sardegna, di Deneusu, etno musicolo musica, di Deneusu.
1: Se non è nata in Sardegna, de musica non è nata in altro luogo. So, tenemo una qualità de musica, so, una quantità de musica diversa, sa. Ligata a Biddas, a Montes, a cale area della Sardegna che tu potessi immaginare. Teniamo una ricchezza musicale incredibile.
0: E questa è una cosa bella.
1: Se tu un musicologo in Sardegna, tribaglia alla grande.
0: Ah, e tu casa non fai dinare, pure tanto le volte il mio dinare tentiamo
1: no,
0: se fai solo.
1: Una cosa è stribaglia.
0: Oh, guadagnata, esetto non musicologo. Poi ci punti, corso idraulico, corso di vari del dinare.
2: Sei elettricista.
0: Sei elettricista. No, e fendi, ti puoi no.
1: No, se tu un musicologo, tribaglia da me, la gualanza da pachissimo.
0: Ah. Sonendo il suo telefono, sonendo. Io devo dire, fammi rubire. Ma cazzo, questo è il suo telefono che ha richiesto la sa un altro che tu tenia.

0: Due idee, modo, gesto, modo da pa mandare un messaggio e da pa naga di scarescio su telefono. Dogna Danti capita. No, Matteo, ascolta, tu invece sei Zesi Castellaglio, dove?
1: Deo a Bidda, di Nanta Luna Matrona. Esci su conto, nara femmina buona, gusta e luna matrona, nara femmina giusta, luna matrona e custa. È poetico.
0: Certo che poi che tu due denti vince se zona archeologica de importo umano, però per te pa cuoco che prima de io ho lo firmato su furgone che sono tendenti sono duvuto forse stampato una roda per te pa cuoco.

0: Oh, s'indirizzo e custo, s'indirizzo... Ah, deppo in testi custo. B1 a brava e una femmina ollera saccoa. Deppo in testi... Boh, non mi accorto, mi accorto. Tira freccia, di... Appo tira freccia, inutile che... Ita sono, appo tira freccia. Vai, ma sannai con questa manca, che già i lompisi. Oh, perdonami, scusami, di fatto, mi do craccetta con questa gente. Salù. E si era posato su postali blu?
1: Sì.
2: No, su Zeus, sveglia.
0: Sì, e insando su, aziai a carro, a su carro, volte che sei pronto a partire. Bagaglio sono di tenesi?
1: No.
2: Questo zaino.
0: Ma manco di buono su su cofano?
2: No, tu posso buoni.
0: Certo, certo. Sannori e Sannora. Ah, se. Andi di Rausu, che mantinavo, che andavo scritto, ma non l'ha scritto bene.
1: Aisihi.
0: Ma non c'è scritto easy lì?
1: No.
2: Dappo scritto male.
0: Puoi dare scritto come ti sin.
2: Dappo scritto aici commente.
0: Commente scritto.
2: Commente dappo più scritto in su cartello.
0: In su cartello.
1: Aici si scrivi. Easy li si scrivi. Questo accento sapri mui. Ma si aradisihi.
0: Ah, ma questa non è tanto questo accento, è questa che non. Ma te si cosa su gutto, non è cosa.
1: No.
0: È proprio sta questionare di aici.
1: Ho studiato un me da poter fare aici.
0: Questo sta pietà se gente che stiona, ma che giustamente. Insomma, dai, devo in carriera un saia. Devo se non ho, lo ego. Dai, un commento. Deus è un autista adesso posta il blues, ma sono ficchetto. Mi frasi da fare pregunta, ma te lo conosci la gente? Posso domandare questa cosa de Casteddu a Isiri?
2: Su chi oidi? Cioè, de a Isiri Prusaissa.
0: Questa cosa si ottiene da questa spattisi?
1: Questa è vita mia e tanto si usa andando in mia.
0: Ah,
1: se lo impendi mo' di questa scuola, con suo maestro.
0: Di questa scuola, sì. Maestro, professori, sì. Professori di scuola?
1: No.
2: Nel doppiaggio.
0: A me mi doppio un tagando gusto che cammina da tutto pompa con me. Ma andi se sante? Ma vai per sapere, non andi più su cartello. Scusami, ma fammi cercare con lui. Dopo manco un nome, sì. E tu sei, sì?
1: Marcella. Sì.
0: E di sanguinavo, Marcella?
1: Ghiai,
0: ma sai, c'è sti ghiani, sti scritto.
1: Scritto già.
0: Scritto c'è, ma no.
1: Ghiai.
0: E Susannori invece sa.
2: Angelo.
0: E Susangunao fare adunare vostri.
2: No, Angelo Congiu,
0: ah, che è Marcella e Angelo.
2: Scritto ai ci facili.
0: Scritto Congiu, proprio scritto Congiu. Ma doppiaggio, cioè.
1: No, a doppiare,
0: Non è tornare in doppiaggio.
2: Fai Sattore Bosch.
0: Faresi i voci, sì.
2: I voci, sì.
0: Ma no, ma casta questa cosa. Ma vedete, i film, sì, i series, tipo Breaking Bad in Satru, come ti esti?
2: Che qua cosa, di, no, Breaking Bad no, però... Feo su pinture animate, sa gustas cose.
1: Pinture animate? Sì, imprese.
0: Ah, è proprio schifunti, proprio scartoni animati, su pinture animate, è più giusto, una questione in Satru. Cos... da... ma si fa mouse, se si connotto, tengo due attori importanti, se ho...
2: Ma ragazzi, una volta Santi trasmette Santi finanzia una TV dei noi, non mi interrego come ti si chiama. Mi pare di egli a TV, però.
0: Una cosa di. Diciamo, no.
2: Sì, però una televisione locale che ha trasmesso questo scartone.
0: Fatto su. E poi si è fatta stata posata su.
2: E
0: sei tutti e due su tutte professori?
1: No, devo essere studianti.
0: Studianti? Non mi dirò sta picciocca varia, non parli di vari studianti. E tu sei su professori?
2: Su maestro.
0: Su maestro, ci mi piace. Ma è tipo de... come ti che sei venuto a Conca? Tu a essi scienti e a tu i maestro de doppiaggio? Come ti è? Non giudicherai sul traballo normale, il traballo usato, come te tutto usato?
1: Sì, come te. Si sroba da calcù un mericeddo e tanto su... e ci ca causa Castello e studia su doppiaggio. Appusti sa pubi avventura da immata de Angelo e m'affrigao.
0: T'affrigao, bello. E Angelo, tu come te che ti sei incarrerato a questa cosa? Di un di te?
2: Non riuscivo, devo mi sei un out. E poi vai una cosa... aici de nicchia e appu pensavo in pinture animate, se poi appu now un'altra cosa de nicchia brusa ancora aici non si scrive nemusu e appu fatto in sardo pensando se deve sia questa scuola de attore Bosch in sardo che mi speriamo de non no teni scienti se invece si è punti scritto
0: Ma duscesi, che mo, da, dato che si va a precedere, si tu conto. Guardini, Deo, se andavo in Sinnia, se andavo a Sinnia, e Deo, se ho brintato, ci vedeva una cosa, sa dire di stusato, fermo un gruppo a Sillenda. A un certo punto, se ho brintato, ci vedeva una specie di cinema, e appuntendo un cartone in mano, tutto un satro, e fera, cussu, andicesti, cussu, con mustazzo sarrubi, su, con su capello, capello mano mano, cussu, ehi,
1: Sam!
0: Ehi, cussu, il satro, dopo un te!
2: Siamo dai che ci via da banni puro.
0: E io, su conillo. Su conillo, gusto segamente conca, gusto che fa un po'
2: cinese. Ma tu scisi che gusto su due sfegunosi.
0: Ma va.
2: Ehi,
0: no, adesso pure lenti sinti dei spostali blu, dei autista, posato.
2: Oh, Marcella, non era zitto.
1: Sì. È vero, è vero. È questo che mi ha convinto a mi iscrivere a suo corso.
0: Cioè, fermi si posato su. I vostri si fermi si posato su.
2: Ehi,
0: chi ne sei? Chi posso unare?
2: Siamo tu fa di ue.
0: Aspetta, vago. Dai. Prova a che vedo quali. Fammi.
2: Sicuro?
0: Prova a
2: De puzzeria uno pacchetto.
0: Sì, no, mi dommi tu puzzo lì che se che insomma in sua macchina si pago loco.
2: Quando fra stima da ti indare cose.
0: Quando c'è Rudy.
2: Dessa scava.
0: Dessa scava.
2: Infatti. Pudescio trasseri, gaggio, vindaccio, durrao, accattoi, gavaccio, due asciacci, si grusseri, abramiu, gaurru, abuerau, deu con il lazzo, nascio, deu erenzia, deu con il lazzo, budrusu!
0: Finissu!
2: Isso, via, e ti dappunau!

0: non pure a nuda, non pure. Dunque, allora, Luna Madrone è il logo dei poets. E adesso bella di fare un studio ai super, ma non ha sonai tu pure.
1: Zeo sonau? Sono devo pure, ma di fatti si avvisi che a volte la cosa da pare si merda con settono musicologia.
0: Contami questa relatta.
1: Che Diego si raccontava che settono musicologia è un scanto di cose in tutta questa Sardegna e due gente chi suona, chi canta da, e si avvisi che pure è un scanto di animas e in questa Sardegna pure si avvisi che è in porto umano che ha su Ainas de Sricca come da su Sardegna Radio Telescope in Santo Asile e Monti o antenna vo cicai de ascoltai qui Radio Undas, qui sa Radio Undas.
0: Non ma sannega. Non ma sannega.
1: E te accadissimo.
0: Isallenus. Proprio prima vorrei pensare di... Ma ascolta poco poco, tu da posso fare una pregunta? Che questo... O Diego, questo non discidi, Che questo... Ma è vero su che... No, per me comprendo... Devo mi intendo di... chilometri su orario su de andare a tutto pompa cioè arriva con il furgone poi tu fai arrivare sempre nel limite della capacità di un autista come te mimica tu devi appoderare su volanti e mica come te quest'altro manghillone caputo e reso con cali dei pesi birico è manaco pappa da crex e l'asta tutto viziale in su da pettino e non sci di guidare questa cosa canto di un paradiso e tutto su volante è tutto movi questa cosa. È vero, Suga! Sta luna esti! Questo suo anno su luci! Un anno luci! Ma c'è un anno c'è davvero a dove vai con suo furgone?
1: Con suo postale! Cap ci davvero, che vuole su gasolina a meta ci davvero pure!
0: Ai ci!
1: Un po' qua con fantasia e gasolina ci davvero!
0: Questa fantasia!
1: Oh! Cassano luci esti, su tempo su chi ci vuoi, sa luci a fai un udretto de un anno! Esti un udretto de spazio, Cassaluci si muove da 300.000 km per ogni secondo.
0: 300.000 km per ogni secondo.
1: Tu fai si tanto dei secondi succedenti in un anno.
0: Tu lampo mio ore di su Sfideo. Mamma, non ti basta il 2.000 fidas.
1: In questo tempo su con sa gasolina puro.
0: Tu pensi, è vero che poco costa. Ascolta una cosa, ma sa luna, quanto è che... Quanto ci vuole un de questo razzo su arriva in sa luna? Ma perché ti...
1: Il razzo... No, sai, il razzo su sarraio su puro non ci vuole te ci metta, ci vuole un po' che disi. Ti posso dire, sa luce del suo ci vuole 8 minuti su arriva in noi. E sta andai cagando due bisi sa luci de su sovi e sta cosa che accadesse a 8 minuti sa in antisi.
0: Ma aspetta, ora non è questa cosa.
1: Cioè,
0: pigo su sovi in a mari e però ti ha già picato 8 minuti fa, dai ci è.
1: Sa luci che tu mega sa picai de su sovi e stetti a produce in su sovi 8 minuti su a go. De sa che è arrivata a tui. Mi sapevi.
0: Oh Diego, di Dio sta immaginare una cosa di Aici. Ascolta, e invece sa. Contami una cosa, ma questa etnomusicologia non scelti cosa di razza sarda, essere una cosa che per tocca da pizza sa attrasatro un loco su de questo mondo. Quita domi tu sono sempre domandato. Moi, posta lì blues, adesso su blues, mette, mi piace da BB King. E mi piace da Lee Hooker, non su svizzero sono obbligato ad ascoltare scelte musica blues, ma mi piace invece se questo chitarrista che è nata Billy String, questo fa una musica che è nata su bluegrass, ma bluegrass, ma da noi ti arriva da su blues?
2: Prima di tutto, l'etnomusicologia non è studiata solo la musica sarda, l'etnomusicologia è una maniera di studiare tutto.
0: Scelti da Sardegna!
2: È tutto. Uno cantore mi è dannato una volta che ti ha ponato che vuoi andare in America e si è mannato. Ma poi tu canti anche in corto, pensate in quello. Su blues è una musica
0: bella.
2: Bella,
0: ti piace tanto il suo blues.
2: Una delle sue musiche più belle al suo mondo. Capite, nascidi da una top, da una top da gente diversa. Nascidi in un luogo che vuoi su Deep South, no? Su profondo sud.
0: Carbonia, Massainas, questo logo.
2: Immaginati logo il gas, però tra su Mississippi,
0: America,
2: su Tennessee e sa Louisiana. e soprattutto in sud delta del Mississippi, una zona geografica che ha fatto in modo che gli schiavos de chi sta iana in cue ti hanno incontrare sal musica che invece vuni de so conquistadores, no? Quindi sa musica che in battaglia da de sa Gran Bretagna pari sa sa musica africana si è stotto a misturata finza sa a questa musica gasi potente chi ha chi a dischi di noi si sono io a questa musica esattamente in se stesso so logos
0: in zilleri sì.
2: In noi no che si canta io da tenore in su zilleri
0: ah
2: su zilleri in cui si narra io da juke joint
0: sì,
2: e funi in campagna e sa gente in cui si attoppa io da con una chitarra oges gracchiolta una percussione e die e notte in trea a cantare e a ballare.

0: insomma, no, ma con questa cosa, io sono proprio pregiato di potendo in macchina d'uso chi gioca con i voci e torna a donare. Come ti è questa cosa? Ma te che devo, sono curioso, no? Questa cosa de furriare in sato, questa capozza mi arregoro, le televisioni locali, me la sanno fare, non fa niente, però sempre po' brulla. La niente ci vede a Sanpei, ti danno l'occhio quando si divisiera su pisci che faccia ting, shing di so, no? Però era sempre qualche tipo si indarriri di questa lingua nostra, no? A parrimi quei aici.
1: No, non su, però su, fai su però più conto su. E mo' questo che l'ha provato via da ella può giocare un paghetto via serio, però feo su finza è cosa seria.
0: No, però è fatto usato come ti che vesti ti fatto un italiano esti vuoi si da ridere della lingua nostra.
1: No.
0: È proprio esti.
1: No.
0: Perfetto.
1: No. Poi questo vai da ridere, altro su punti serio, su altro sì. Su punti a mezzo dretto. E mo' Marcella, che è brava a me da essere scienti, una dei plus brava. Infatti, essa c'è l'ompia sul secondo anno. E mo' se traballendi altro scartoisi.
0: Ah. Fazzela intendi,
2: ma che mi scroccorighi sti moi?
1: No, ormai si è passato.
0: No, su postali su taxi e commenti le ambasciate. Non si vuole scroccorigare, esti un stato questo. E noi su comandante se ho detto, nessuno scroccorigherà nessuno su.
2: Anda beh, è tanto tata può fare.
0: Prof,
1: una di sparti tua, sa.
0: E beh, se tieni tutto
2: vai sa narratora?
1: Poi dai, se gusto de poi ta in modo pisciere, sicuramente i sai dei siri.
0: E che intendo?
1: Beh, in senso, devo mica sono paghetto sa grassi che inicesti. E finza sei voci si ci causo de insomma da zaccapiai finza sei dialetto su de sa gente che cesti.
0: Certo.
1: Poi d'ognuno va di finza altro dialetto, però questa cosa dei siri non mi davo di vedri.
0: Beh, troppo capare che tenga ta su zucculli.
1: Sì,
0: mica questa cosa.
2: Ascolta a noi.
0: Fazzala intendi.
2: Questa è mrogia a escoranta alla droisi. Alibaba, commente donni agita, fu seguendo chinnan su patenti. Tottundu agorantommi isendi compinta a cuardo e si vrimanta faccia a rocca.
3: 16 vertusa, cubelli vertusa.
1: Ma te non dai, ma te non sa giù, dove si vai tu i mavatti?
0: Da tenesi!
1: Da tengo!
0: Vabbè, no! Tenesi ma peli, poi mi fai a me! Tiro freccia, mi va! Vabbè, dai, in sa piazzola! Vabbè, no, c'è sti. No, sattra, dai, no, c'è sto coppiedra, più gente che sti. Chicken di conto, andavo su pagavo per sannanzi, si più tutto su lungo, perché tu che dozzo! Aspetta, che mi parcheggio! Ita te pulici!
1: Cassa, tu bisi, sabatti de su bandito!
0: Bandito!
1: Fai gusta!
0: Ma come ti è scritto? No, non ci comprendo nulla! Quanta lingua?
1: Sì, in arromanisco.
0: In arromanisco?
2: Eia.
0: Ma è sempre. Sa questione de.
2: Su gergo de saromo aiuso.
0: Ma de un uduscio. Ci provo.
1: Tanti, a chi sta un argomento in sardo, però funti sfoedo su differenti. Poi, dognotta che ha gatta sa una enna, vai sì. E dognotta che ha gatta sa una ella, vai sì.
0: Ci provo. Beh, dai, de pulici bandito, deo.
2: Bandito.
0: Tocca, va bene. A modo che a me. 16 abertusa, cubelli abertusa.
1: Cessu sono de gu suprevu su un dato vetto un portari.
0: Cubelli abertusa.
2: Commenti sindandant a gu su sommi isi. Alibaba puro du intra da intro. Biendi se totto su scrogio giumanno. Mai sciuro isi. Non dispiga troppo tempo su vos indacattai.
0: Calincunantra ha fatto sapponcia di Milano. Esta lì babà, fate usaici. Arribari esti aici, se lo leggendo bene.
1: Bruso manco, una cosa. Ti manca da un paghetto di pronuncia.
0: Vai tu in santo, sigmi tu che mi tu fa sentente, dai.
1: Devo tu faccio tu da rasannare.
0: No, vai tu, che ci mi bracci, che ci imparo.
1: Calincunantra ha fatto sapponcia di su Milano. Carinco altro ha fatto zapponcia del su Milà.
0: Dai.
1: Poi fai usaici, è stuguali questo, commento in sardo. Arrivari, fai di stongia in sarrega può fare bendongia de Sangiu. Ma de 40 ballozza in 30 oi i arrivari si ciao ciao saderintiu. E in surtima fai un metteggia de Sangiu. Ora Gaglia ciao ciao saforammi. Questo è come tu te pisina.
0: Mi do l'imparare, però mo mi dormo in saia a nuca, se noi su da sammetro girente, posate se andavo, so che andavo. Ascolta, Paguaco, ma come ti faresi? Ma tu conosci su Serramanisco? Da imparare un po' con tu due? Da cosa tesi?
1: Beh, da pu studiare è una vuedata che mi ha sempre interessato. E nare, io se mi sono provvendi acidi da sticchiri in due pintura animata. Gli adessi sapremo molto chi bessi da fora a parte dei sughistonai dei Serramaio, su chi bessi da fora a ici.
0: E Serramaio, se quando ti intendi, sa chi sta in Tananta, che ci sei, sì?
1: Insomma, di fatto.
2: Ma che si aggiudai?
1: No, narasi dove Marcella, che mi ha di fatto conosci, zio Pizzalli, sì. Ma di curriggio una scantu cosa.
0: Certo.
1: Di fatti si sapatti chi da Pudonau fia da una versione becia o sanoa e sapatti chi da in guerra.
0: Ma mi dimostra quanto ha questo follietto. Certo. Mi do lo studiare, perché ha fatto questa questione con questa saella e le pittoni pur, fatto non te di mica da resci questa cosa. No. Ascolta Vago, ma tu faresi scetti in tutte le altre varianti, si pur imparai, si può fare il suo doppiaggio.
1: Io dei capezzuso a capeggio su in gaddure sicuro c'è un picciocco di questa scuola che di galla da te gaddura ad ogni volta
0: vabbè ma questo è più facile tipo su no?
1: No vabbè su gaddure su gaddure su non è facile su gaddure su è finse più traballoso di San Romanisco
0: e tanto fare questa cosa ma chi si fa precedi? Si frimmoso si picava che uno caffè cacci tu sei si potessa scuola caffè o caffèu?
2: Caffèu.
0: E tu ti sei caffè o caffè?
1: Boh, dipende, di gusto senza de zucchero e da caffè.
0: E intanto c'è il deo, caffè.

0: Oh Matteo, invece c'è una cosa che mo in sintesi che ha questo grande conoscitore del surplus fia contento, mi venga con una cosa. Oh, da un fisica? Da un noduce. Educazione fisica, via bravo, ma fisica, come ti vedeva, come ti chiedi, mi poniendo, sbattendo questa conca in un apposento va tutto il gomma.
1: Siamo in due, so.
0: Ah, non mi come ti si impara a ispippio su sa fisica?
2: Sì, sì, potevo sbattere dei manno su e torrai a go e spicciocchetto. Ca su blues va di mezzillerisi, in di de oito su vedi sa fisica pure mezzillerisi.
0: Ah!
2: A tovio su de scienza. Vai, guarda se vino, guarda se acqua, guarda se birra, guarda se...
0: Adesso a te sa accappata, sai me a casa di Newton, ah, e te a me la poni, non è mera il medico di giorno, no. Di giorno, di to.
1: A mera.
2: A mera.
0: No, su invece, se volevo fare questa fisica, in inglese, big joint.
2: Juke joint science, tocca a fare. E dunque se mi zilleri se no si vedeva su attobio su posi spaziali con sa scienza e con i spicciocchesi è plus che tutto sa proprio cosa che tu andas in cui giocas di pesa sa a ina sa no, a fa ina sa no sa. E sì, sa maniera di come ti andavo Diego prima te comprendi come ti sommi e sa vemi su umanità di voi imparai sa scienza pure che li funti va ina sa chi si tocca da imparai poi ci cadi di pesa e la conoscenza e la coscienza dessa scienza e tutto. Dunque, i suedos sono di importo umano, come i suedos dei scantadas, dei scantadores, che vunta a bolo, certa volta viene a bolo, nascente
0: di aici. Aspettava guago, questione di fisica, fammi dubbi noi, ma cosa esti guidando a mano manca o te pidesi inglese, bisi, fiastanendi?
2: Fianarendi due mesi, ahi ci è, questa maniera di vedere la fisica, questa cosa più bella è questa, che a su vedo porta da un scanto di informazioni, così vai, pensai a un mondo nuovo, ti posso dire un vedo su Big Bang.
0: Itta
2: da conca da con
0: Big Bang. A mimi questo Big Bang a Londra. Tu esti questa Grecia di Nanta su Big Bang.
1: No, questo è su Big Ben.
0: Su Big Ben.
1: Sono due cose differenti.
0: Commenti.
2: Cosa vai Ben ma non fai Bang Bang.
0: Ma esti questa Grecia che tu esti in tesinante dei Minsters.
2: No. Invece su Big Bang è su tesinante de su sciarrocco umano. Del suo universo.
0: Ah, ci è.
2: Questa grovettanza, un ususpo, sa metafora di Nantes italianos. Questa grovettanza bella può pintare una cosa che non fa da pintare, che non poteva subire, che non poteva toccare. E dunque sa fisica fai questo conto.
0: E questo sderruto del eremita del su Big Bang, ma do luce. Quando è ita ci via da prima del su Big Bang?
2: Questa è la pregunta dei spreguntas. Ah, Bia, tu risolvendo questa pregunta vinciti su Nobel, postale blues Nobel.
0: Beh, adesso è bello,
1: ma bella posso... questa cosa adesso fa Eddo che è nato, no?
0: Te piace?
1: Bello, noi se siete un musicologo so con su fa Eddo dove ribagliamo su Meta, capite? Che hanno due fa che sono un'intervista a un musicista, a uno che è suonato.
0: Chi è l'ultimo che ha intervistato? Ma ti ha intervistato in Sardegna o in America?
1: No, l'ultimo che ha poi intervistato in America si narra da Felix El Gato Peralta.
0: Un baciccione,
1: uno blu.
2: Visito De Schrödinger, sa gatto De Schrödinger.
1: Su Satto, Felix Satto.
0: E chi ne via da questo?
1: Che infatti come te, poi dopo ho voltato a suonare in Sardegna e sa gente di noi che hanno lei per alta mi hanno ma noi dei nuestre, de Morgongiori, che tu per alta 5-1. Felix che è il gatto Peralta è un musicista blues di Albuquerque che vuoi di sazzità di nuove idea po' bivi
0: di Breaking Bad ti hai fatto questo quinto questo che prepara sta droga si è fatto arrivo la cosa dai vero
1: siamo a te si
0: è questo via bravo che è diventato un mago pessimo è Breaking Bad tu conosci?
1: Sì.
2: Lo fa.
0: No, intanto sono deciso che devo usare bene su postale che mi tanto tu furai per fare droga intro.
1: Simone
0: ti non ha contato attenzione. Tu cosa questo visitoni te che via?
1: Questo Felix Satto Peralta è un musicista del blues che è di una comunità di particolare di Sogno Messico che si narra da
0: Senueus.
1: No. Si narra da Genizaro. Chi sono? Soscusi unu ennidol dopo de una dinastia de chi è scominciata in hanno dovuto isadratta de so schiavoso però nativoso de popolo so nativoso leado si schiavoso de so conquistatore si spagnolo so. E quindi su San Belisoro este a metade este per alta no questo cognome conquistador no i spagnolo so terra metade però magari este la cotta o siuc o navago e quindi isso con su blues su suona da blues e cumbia e tex-mex tutto varisi suona sa chitarra ma suona finse su sonette e tutto so stesso sono ligato su questa bella rappresentazione d'essere Genisaro de su New Mexico.
0: Tenei pazienza che mo mi devo firmai che devo pigare accanto a un amico mio un tammo su de macciccio su devo pigare tenei pazienza. Un macciccio che mi ha regalato, dopo porta fila a me, vedi che ando d'oro, aspettava qua.
3: There's no making peace between you and me, it's your world or mine, and it's going to be mine.

0: Oh, la vai, c'è tua cosa è sicura in Zaffira. In Zaffira uno non è sicuro di nulla. Ma cacchi di frimma, se ti picai un caffè, un 631, un sai... No, non fermo 631, se fermo a Sinorbì, no. Leggio che non fai. Su caffè può essere un caffè buono, deppi resti leggio, no? A Nuca sa, sempre leggio di duvante su caffè. Ascoltai qua, cominciando su, ma questa cosa, fammi si, sei salendo con questo viaggio, potrà che tenessi uno studio, tenessi fare la registrazione, fammi si, a fare...
1: Cambia da su studio, dipende di dognota, sa cosa usa uno, a satru, gusto...
0: Ah, cazzo, non è poco su fuori a cozzare, a me questa cosa di cozzare mi pica, a me che sei a cozzare, io subo di anticipo che sei a cozzare, questa cosa, a me mi fa fastidio, lei le pitone di danno che sei a cozzare.
1: No, come te no?
0: No, ti no, ma te che ha fatto voto niente questo qua di saccozzare? Non si è accozzato, fratelli mio, esti su me di questa azienda, però non ci tra noi di saccozzato. Fammi sapere. E.
1: Si appoderaus, come ti devo dire?
2: Sarrimaus.
1: Sarrimaus,
2: ma tu andaus.
0: Ma come te che. Te un omini questa scuola, questa cosa.
1: Su un omini di su corso, di sassozio Lyon giù. Su un omini. E longhitteddu,
0: tanto dopo guidare, tempo ci andi tengo.
1: Tretu de attore Boggi e gioco attorali in lingua sadra e italiana.
0: È d'uscita tutta a memoria, si dà regola tutta a memoria. Ma come te questa cosa che è no, che sti un'altra cosa, ma no, ti faccio intendere un'altra cosa. Questa cosa è su gaddurese, ma stanno rendi, però a me.
1: Voi ta su gaddurese, Donia Vuedu si pronuncia da in. Donia Vuedu è su un'altra cosa. Cioè, non esiste. Cioè, Donia Vuedu tu gli diventa, ma questo è facile, sia da nai. E invece sa totalmente diverso.
0: Però mi dispiace, intendi di un esperto de sadro, proprio questa cosa che non meno se che noi diciamo tutta quanta è tutto diverso, vedi, già sa, sì, Cancuno è differente, ma già sta sempre là.
1: Insomma
0: vabbè, questo è un monte, su un monte come ti si narra
1: la costa
0: come ti è per la costa e su cucure monti
1: Plumari!
0: Ma non puoi dire, non torna e che te dopo hai no poi su Badusatru
2: la discoteca.
0: Su Carravoi. Com'è? No.
2: Sì, era da Luglio.
0: Ma
2: quando uscia sta?
0: Non può dire.
2: No, Gesù, studia. Ma dai.
0: Chi te lo deponai? I sa presidenti di sta regione Satra. Italiano.
1: La Gaccan.
0: Ma no.
1: Aici, Donia Vuedusina in due maniere
0: diverse. Su canto tenore.
1: Mariano Picella. Mariano Picella. Esina da di
0: Aici. Ma vai, non puoi dire. Il senso che devo depunare una cosa che puoi dire. Dai, narrandi una e tu in Campidanesu e su della furrere.
2: Per esempio, chi tu depinare in su Monti da Macumere, sa presidente, vai di su Barrusardo e appusti si vigata, su Carrapoi de su Cuccuru, buffendi e ascurtendi. Cuccuru, buffendi e ascurtendi cantusu. Canta finse se adeggi, conta finse se adeggi che stenda Villa Simius.
0: Ecco, buonai. E come ti giunano, sta tu?
1: Ni la costa di Lasinara la Gaccana in discoteca. Poi viga Luiotte da Lumari, buffendi champagne, ascoltendi Mariano Apicella, conta finse se 10 miliardi, abbaidendi Poltucelvu.
0: Ah,
1: no. Si nara da Diaici,
0: Dai, no, è to che spazioso, to che la vita andinanta è sgadurezzo, su chi non zatta prima, ma tanti noi, su chi avarra in sovostale blues, su chi si nara in sovostale blues, avarra in sovostale blues. Ascoltai vago, ma cazzo proprio, questa cosa mi va crosidato su me. Ma sa gente, come ti dà ricci di questo tipo di traballo? Quando tu intendi, quando tu... E tasinarra sa gente, più spiccioccu su, dove prendi?
2: Voi moi se usano cararendi su traballo, apposti si canta da vestiri proprio sa risultato e usaviri tanti pensanti a spiccioccu su. Poi spipiuso è difficile che dotto, su sardo oramai è difficile che dotto, dunque no, so spero di far imparare su sardo in questa maniera, oh?
0: Deo quando insegna a pubblico, che ti avessi mai nato, che ti ha messo con noto, s'attore, si è attivato questa voce, però spipiuso, spicciocchetto, si arrianta, quando ti pianta ridi. Non è che riesci tipo sbaglio, arrianta proprio, quando ci mette questo fuoco su.
1: Ma infatti si pare di chi ha stendito su questo cartone si comincia a comprendere su sardo. Oh! Deo, tu sa fatto biri. A parte questo su chi si usa balle in dinci, ma chi deve pinti bessire ancora, chiaramente. Ma i vecchi su chi vunti già hai fatto su. Deo, tu sa fatto biri vinza sa scuola de sa pipiesa. E i spipi su de quattr'anno su. Tu su siginti. A volte sa chi su conto è un pochetto troppo traballoso, si du conto a innantisi. Però poi du gasti andava a rendi. Cioè, proprio. A rendi concentrato in su cartoni e. è pragide a cantubarti.
0: Ah, da cosa bella.
2: Un linguaggio che versatile su dei spinture in madase, come te su de su vometto e tutto, semplifica tutto, eh?
0: Non c'è sta bisogno, non c'è sta bisogno di conoscere questa lingua, quando c'è sti su chi si narra, si muore comprendere c'è tutto. Ah, ci mi piace. Ah, come

0: là, poi per lì, però dopo sono un suo cofono, di che no fai strombullo, casi drombeti. E dunque se stai ici, ho usato su viaggiai, andai, se tornai, se questa cosa è sti incredibile. Ascolta, ma è vero su che ti fai in zona de su cava su Sardegna, non ti frai che questa specie de di tesinante può bere ancora di bruso in fondo del suo spazio.
1: Sai, stai in telescopio, vero, su questo,
0: tu strutturavo, questo. Ma tu fai in te?
1: Oh, spero che tu vezza, te. Lo so, su traballenti, può duvotare in noi, ma in Sardegna pure. Sa zona sa dell'uvola, bizzi, onani. Questo è pure dei castiai, dei biri, su universo,
0: questo è business, decisi di tanta gente con su postale portato da castello, gente a biri, a fai, circadori, ma tocca imparare in inglese.
1: Ho capo sull'uvuleso,
0: io adesso è bello, io sono dipinto imparare su usare due cose, no, se è bello, quindi tu comprendi. E come ti stai usando con questa cosa?
1: Sto traballendo, sto a una cosa d'est Europa, e se Europa la decidi su 2027, a manca due anni, là, un anno detto, decidi in noi sa da gattai questa ina de giricca, senza in telescope, casevi di bo cicai de misurai i sundas gravitazionali. Undas a tora da dubiti con su zonu. Sa grovettanza
0: de setto. Ma è una cosa tua, gravità,
1: cosa mia, questa è cosa mia che funti strobusu, chi si grianta, gando all'opa de stampugnetusu, quatta grovettanza. Stampo un niente, girano, tu sono fatta a Sattro, poi milioni di anni, a Savini, del 2 da Varda, 21, e del 8 su Murichingio, che niente, e che hanno fatto in suo universo, questo strobo di energia, si muove, si spagna da in tutto il suo universo, vince ad arrivare a noi su uno, sa terra, ca, poco fa cosa nostra, noi non si usa accanto a questa loviteta, di chi no, su può star lì, fai il pago dritto.
0: Ma è toccato a Billy, tu hai anche sospensione, si chiama quanta,
1: adesso onda a trasso di onda de surf.
0: Però Diego, devo una pregunta. Ma tu ci credi sei Sanelos? Ciantessi?
2: Sa, risposta mia è stuna. Deo due creo e non bio sora de ascoltare la musica che va.
0: Bisi e poi fai di noi. Qui te su studia etnon mars alien
2: etno marsologia
0: etno alieno musicologia e così vai di noi. E io voglio dire ita disputa del ragionamento sia da fai un fisico de su pianeta XY a comprendere come ti sato pettaisi gusto che questiona con saucca e noi e mille ala sa tutto con noi.
1: Ma scesi come te fa come te
0: ma tu
1: fai
0: ci crei no una domanda a un circolo
1: Deodin now, ita da cadessi, chi sa musica dei Zalenus è musica ad assonai. E noi, un po' di questione, qui Zalenus, potevo non imparare su sardo. Io adesso bello fatto vai in sardo pure, potevo imparare sa matematica.
0: Ecco, bello.
1: Beh. Che commenti sa musica esti una lingua universale.
0: Però e tocca a te ne do tu sa calcolatrice. Però.
1: No, sa calcolatrice da votare su un conca.
0: Due casesi allenato, un deo che mi pone sa fai il radice quadrata de 10, mi è incominciato a bessi i sanguini del suo naso, mi insudono, incominciato a suonare i suoi riga, sa qui fai di mani questa cosa, ha ragione. Qui ta deo de puscetti, guidai. Ma la vai, c'è gente commenti os altri su bistia, commenti os altri su, sicuramente se osa ribauso in noi. In gusto attopio, fammi dire là, questo è vestito con i antenne, questo è per cercare ore di alleno. Beh, picciò così, il te si può suonare e senti un bello piacere a pumparare cose che non io mai immaginavo. Si salluro, però prima di si salurare, tenete pazienza. Cercare ore 6, uno di fisica gravitazionale, uno di etnomusicologia, d'uscivo è bello, però deve pagare. Poni se noi su, grazie, poni nuovo pagare, là vai. Oh, bicio, si bieso, grazie.
1: Oh, grazie.
0: Grazie. Mi tu fai un piacere, Diego. Ho per il suo cofano, ho per il suo macicello e tutto a posto, su gatto che... Come te, a posto?
3: Bene.
0: Andà bene. Bene, bicio, a si bieri. Ondas gravitazionali, sì. Stizia. Su maciccio, su gatto, musica etnocolombiana. Oh, oi, dopo un'essa abilità di tu posso mai? Custo su passeggero su guidinia, tocca da divare un bello. Oh.

0: É que se diresse grego, eu gosto viajando e eresse estético aí, espacioso, com custo dos atores e que vão te contendo mil com estas coisas. Deu, fai-me uma renda, bota que deu, como é que está a me braço, aqui já não é, já sou, não deixo que está a punar, mi braço, que estou na sua. E a mei voce se maggiuranta, maggiuranta conosci, a me imaginar, pensai, scosa, a me pensai, sconto, altro sconto, ceduso. Dai, ok, fai dimmi di un'intenda, altra cosa fatta dai bossato, con due personaggi, ceduso, e ci dà tipo, non date nessuna cosa, mi fa intendere.
1: Ma tu sei aggiuta, sa?
0: Come tu lesi, dai, come tu lesi, devo mi da dentro, dai, chi da tenere sulla così Ted?
2: E te fai su Pinedu?
1: E fai usa
2: Pinedu.
0: Ma Pinedu non hai Pinocchio?
2: Pinocchio.
0: Ah, Pinedu, c'è tu pure sa.
2: Chiaramente non può essere su conto che conosce un totto, su questa figura di in Sardegna, chi è, vai a scuola, vai a scuola, beh. Avevo commento di usaccabata e dopo adesso cambiamo un pacchetto su conto e torravo a
0: aspetta, aspetta, no, casa non si può riguidare, torrati le frecce che mi devo fermando a piazzola, non se non mi fermo poco poco. No, hai ci si apposta, aspetta. Custo dei pubblici, anti dei pubblici, no, ah. Tocca a chi di pellicci?
1: E tu che fai tu, Ivo? Che fai su narratorio? Che
0: no,
1: fai su grillo?
0: Quasi che sia poco cosa. Poco cosa? Su grillo, dai, faccio su grillo.
1: Fai
0: dai.
1: Su grillo?
0: Faccio su grillo, dai.
2: No, su, fai su questo in gadduresu, già che ti piace.
0: Anda bene, anda bene. E chi ne è su gadduresu? Chi ne è che tu fai?
2: Se...
1: Pinedu.
0: Pinedu, anda bene, faccio su gadduresu. Dai, tocca, dai, ci sei.
1: Pronto? Custo è su conto de Pinedu. Uno burattino che ne filoso, chi poti camminare e fuori dai che picciocco. Ma vi ha fatto dell'inna. E prude ogni cosa in su mondo, Pinedu? Voli adessi, vero. Uno picciocco vero.
3: E tanto!
0: Che
3: su grillo vai dande, Zoe.
0: Lu grido?
3: Su grillo vai dande.
0: Eu odio diventare uno stedo vero.
3: È un steddu, facciamo un vicino.
0: E mo...
3: Conosco chi è chi è USS? Chi è USS?
1: Conosci Ghini e i Nuisesi. Ma i taolinai? E i tavia d'una coscienza? Pinedu, non usciata. Ma chi di aderoso su grillo dopo di affurriai a picciocco vero? Dando, fia pronta ad ascoltare.
0: Mi tocca la sonna e su clacson dessa macchina vostra dove? No, torrati dai fresci, torno se si vuole in saia. Troppo do, ma non farmi scritti pure questa scuola, eh?
2: Certo.
0: Mi da vozzo tentai, secondo Bosazzo.
2: Tentativo.
0: Mi da vozzo tentai, però andendo in dendi, mi pare che sei un lompio su picciocca, sei picciocco. Ci sei un lompio su lompio su abidda, seus. Mi pare che si deve su salurai. E devo non tengo figao se ti si domanda su di noi, potete fare il lasti, ma mi si è fatto un corso. Fare lo sai, ci. La stai sapere su, gratis, combinato da me.
2: Ti faccio su sconto che ti iscrivi a sta scuola.
0: Mi iscrivo sicuro, però chi mai si deve essere in capitale, deve conoscere le pittori. No, si tu deve in che si può fare viaggiare a gratis, se qualcuno scovviera su meri. Dai, se ho l'ompi, se... Te siete un pregeri, saluri Marcella, siete adesso un pregeri di conosci.
1: Sibiri, pregeri mio.
0: Pregeri, saluri Angiulotto, un pregeri in mano, a Pavenna da Catania in scuola, andate bene.
2: Andate bene, t'avete
0: Sibius. Mi sono posto a questionare con due attori, a fare voci, a provare a fare questa ramanisca. Ma che commenti mi messivo, tutto questo fuori, non so buono. Però, tanto su chi è, su chi incapitra dentro questa macchina, non dubbi e non tendi nemmo su. Però mi da so tentare a venire a fare a Pinedu, Donata, Pinedu. È stato spazioso. Questo traballo mi fa di questo su bello San Regalo. Cavozzo conosce gente, imparai cosa nosa, ha introdotto questa macchina, oggi se c'è stato un mondo nuovo, e dove mi doseo accabussato in questo mondo, conoscendo cosa nosa, imparando cosa nosa. Non mi sono fatto da nessun numero di questo, però. Mi devo tornare a telefonare in aula su Svizzero, ne mi regolai su numero di questo angelo, e ci mi do iscrivo, e fatto, mi do faccio Deo. Andando, mi faccio in spintura sanimarsa, in conca mia. Calanti da un mesh robedo mio, fatto, dedotto, e già non mi venni mai, ma un mera, a di boga storia, sa, conto su, e conti c'è, su, mi bisu, mi bisu, su. Questo tu fai du bisu, mi fai bene sghingiu de mi passiare pago pago. Mi pare che a te commenti fatto. Bio questa matta sengui, cesti questa specie saccalitteddu su. Ci punti scrupueusu che punti schiuendi. Mi faccio su me gamma, tocca che mi passo pago pago.
4: Eis ascoltau Postali Blues, un programma de Paolo Carboni, con sa produzione de RTS Radio Televisione Sarda. A incuru de Emanuele Pittoni e Renzo Cuggis. Scritto de Emanuele Pittoni, Renzo Cuggis, Paolo Carboni e Salvatore Cubeddu. Registrazioni di audio Antonio De Ida. Fonicu Giovanni Carlini Pol Live Studio. Sound design, mix audio e musica da Antonio De Ida. Produzione in Savaidura, Teatro Impossibile. Organizzazioni generali Lucrezia De Gortes e Maria Elena Garau. Postali Blues è registrato in su studio de Terra de Punta SRL. Regia Paolo Carboni e Antonio De Ida. In sa puntata de oi è usucciacciarrau con Matteo Tuveri, Diego Pani, Angelo Soda, Marcella Ghiani. Torrau su grazias a Terra de Punta SRL e a Sozio Babel. Questa vaia è fatta con s'aggiudu de sa Regioia Autonoma de Sardigna, imprentas 2025-2026, lei de sa Regioia 22 de su 2018.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo, stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente, poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia, dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
20: Beh, ho mentito.
21: John Wick, capitolo secondo.
22: Mi stavate aspettando?
21: Dal 16 marzo al cinema.
23: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.
24: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di

0: L'amore non è morale o immorale. È amore e basta. Cassandra Clare.
1: Le 20 e 2 minuti.
2: Unica Radio, la

0: free. Qui è Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Il nostro viaggio oggi inizia a Genova, un luogo di nascita di un grande cantautore italiano. Per i critici è uno dei più grandi cantautori di sempre. Ha inciso 14 album da studio. Ha scritto canzoni i cui testi sono entrati nelle antologie scolastiche di letteratura. Sono delle vere e proprie poesie. Con 65 milioni di dischi venduti nella sua carriera, parliamo di Fabrizio De André.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
0: Fabrizio De André nasce il 18 febbraio del 40 nel quartiere genovese di Pegli. I genitori, sposati dal 35, sono entrambi piemontesi e si sono trasferiti in Liguria dopo la nascita del primogenito Mauro. Il padre, Giuseppe, è riuscito a fare fortuna acquistando un istituto tecnico a San Pier d'Arena. Nel secondo dopoguerra diventerà vice sindaco repubblicano di Genova, direttore generale operativo, poi amministratore delegato e infine presidente dell'Eridania. E promuoverà la costruzione della Fiera del Mare di Genova, nel quartiere della Foce. La madre, Luigia Armerio, è di estrazione benestante, figlia di produttori vinicoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Fabrizio vive inizialmente da sfollato nella campagna astigiana, a Rovignano di Asti, dove il padre, dopo i bombardamenti del 41, aveva acquistato la cascina dell'orto. Giuseppe resta in città per seguire l'istituto tecnico, ma nel 44 raggiunge la famiglia in quanto ricercato dai fascisti, per aver coperto i suoi alunni ebrei. Vive poi nella Genova del dopoguerra, scossa e partecipe della contrapposizione tra cattolici e comunisti. Dopo aver frequentato le scuole elementari in un istituto privato retto da suore, passa alla scuola statale, dove il suo comportamento, fuori dagli schemi, gli impedisce una pacifica convivenza con le persone che gli stanno accanto, in special modo con i professori. Per questo motivo viene trasferito nella severa scuola dei gesuiti dell'istituto Arecco. Qui Fabrizio è vittima, nel corso del primo anno di frequenza, di un tentativo di molestia sessuale da parte di un gesuita dell'istituto. Negli anni del dopoguerra De André conosce Paolo Villaggio, diventandone intimo amico e con il quale dividerà gran parte delle sue scorribande giovanili. In seguito, nell'ottobre del 56, Fabrizio si iscrive al primo anno al liceo classico Cristoforo Colombo. Assegnato alla sezione A, quella con i professori migliori e più severi, è da subito trasgressivo con i docenti, ma cordiale con i compagni di classe. Il suo nemico, se così possiamo dire, è il professore di lettere, Decio Pierantozzi, che non gli dà mai la sufficienza e gli contesta la scarsa organicità dei temi. In seguito, dopo aver lasciato la casa dei genitori a 18 anni, a causa del difficile rapporto col padre, il futuro cantautore, diplomatosi, frequenta alcuni corsi di lettere e altri di medicina presso l'Università degli Studi di Genova, prima di scegliere la facoltà di giurisprudenza. In questo periodo De André comincerà ad avere problemi legati all'abuso di alcol. A 6 esami dalla laurea, grazie ai primi contratti discografici, Fabrizio lascia gli studi universitari. Successivamente a un primo catastrofico approccio, determinato dalla decisione dei genitori di avviarlo allo studio del violino, l'incontro decisivo con la musica avviene con l'ascolto di Georges Brassens, del quale De André tradurrà alcune canzoni, inserendole nei suoi primi album a 45 giri. La passione aumenta grazie alla sua scoperta del jazz e della assidua frequentazione degli amici Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli e del pianista Mario De Sanctis, con i quali comincia a suonare la chitarra e a cantare nel locale La Borsa di Arlecchino. De André in questi anni conduce una vita sregolata e il contrasto con le consuetudini della sua famiglia, frequentando amici di tutte le estrazioni culturali e sociali e viaggiando. La sua compagna nel periodo 60-61 fu una prostituta di Via Pré, Anna, mentre visse per alcuni periodi dal 57 in casa di un amico tetraplegico. In questo periodo, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, fa anche importanti letture che avrebbero influenzato la sua visione del mondo, tra cui le opere di Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta e altri autori libertari. Una delle opere più importanti per De André è stata L'unico e la sua proprietà del filosofo tedesco Max Stirner, che lo colpirà a tal punto da autodefinirsi anarco-individualista. Da quel momento simpatizzerà sempre per le idee anarchiche, influenzate anche dal suo cantautore preferito, Georges Brassens. Nell'estate del 60 Fabrizio, insieme a Cleia Petracchi, che scrive il testo con lui, compone quella che lui ha sempre considerato la sua prima canzone, La ballata del Mickey, in cui è marcata l'influenza della canzone esistenzialista francese. Alla fine del giugno del 61, Beppe Pirodi, uno dei playboy più in auge di quel tempo, presenta De André e Enrica Rignon, grande appassionata di jazz, che ha quasi 7 anni in più di Fabrizio ed appartiene a una delle famiglie più abbienti di Genova. Dopo qualche mese che i due si frequentano, la ragazza resta incinta e a metà degli anni 70 diviene la prima moglie di De André. Nel 62 nasce il figlio Cristiano. Nell'ottobre del 61 l'etichetta discografica Karim pubblica il suo primo 45 giri, con copertina standard forata. Il disco contiene due brani, Nuvole barocche e Fu la notte. Il 2 maggio del 63 avviene il debutto televisivo del cantautore, che nel programma Rendezvous, trasmesso dal primo canale, canta il fannullone. Secondo quanto affermato dal cantautore in un'intervista al Corriere della Sera, nel 64 ha sostenuto l'esame di ammissione come autore dalla parte letteraria alla SIAE di Roma, per poter depositare a proprio nome le canzoni. Nel 64 incide la canzone di Marinella, che gli darà il grande successo e la notorietà a livello nazionale 3 anni dopo, quando sarà interpretata da Milan. Nel 65 De André scrive Stringendomi le mani per Giuliana Milan. Nel 66 escono due singoli, La canzone dell'amore perduto e Amore che vieni, amore che vai. E saranno proprio questi due ultimi 45 giri ad aprirgli le porte del successo. I dischi di Fabrizio si trovano nei negozi di quasi tutte le più grandi città e i suoi discografici decidono di raccogliere una selezione della sua produzione Karim nel suo primo 33 giri, tutto Fabrizio De André, che viene distribuito a fine 66. Segue Volume 1 l'anno successivo, considerato come il suo primo vero album. Tutti morimmo a stento del 68, volume terzo, sempre nel 68, Nuvole barocche nel 69. Quest'ultimo è la raccolta dei 45 giri del periodo Karim, esclusi da tutto Fabrizio De André. Il brano di apertura di volume primo è Preghiera in gennaio, una canzone scritta di getto poche ore dopo la morte di Luigi Tenco. Gli anni fra il 68 e il 73 sono forse tra i più proficui per l'autore, che comincia la serie di concept album con Tutti morimmo a stento. Musicalmente è importante il contributo di Giampiero Reverberi, compositore e arrangiatore dell'introduzione, nonché coautore di tutte le musiche. Per quanto riguarda i testi, invece, Tutti morimmo a stento è ispirato alla poetica di François Villon e a tematiche esistenzialiste. È il quarto concept album a essere pubblicato in Italia. Il testo del primo brano, Cantico dei drogati, è tratto da una poesia di Riccardo Mannerini, Eroina. In questo periodo De André si dedica anche alla scoperta di nuovi talenti. Dopo una prima esperienza con i Ricchi e Poveri, collabora con un altro complesso della sua città, già sotto contratto con la Fonit Cetra, i New Trolls, per cui scrive gran parte dei testi dell'album senza orario, senza bandiera, collaborando con Riccardo Mannerini. A Tutti morimmo a stento segue La buona novella, un album importante che interpreta il pensiero cristiano alla luce di alcuni Vangeli apocrifi, sottolineando l'aspetto umano della figura di Gesù, in forte contrapposizione con la dottrina di sacralità e verità assoluta, che il cantautore sostiene essere inventata dalla Chiesa al solo scopo di esercizio del potere. Il disco successivo, del 71, è Non al denaro, non all'amore né al cielo, libero adattamento di alcune poesie dell'antologia di Spoon River, opera poetica di Edgar Lee Masters. Le musiche sono composte insieme a Nicola Piovani. Nel 72 la Produttori Associati, senza consultare minimamente l'artista, lo iscrive al Festival Bar con il brano Un chimico. De André apprende la notizia dai giornali e convoca una conferenza stampa in cui dichiara che la casa discografica mi ha trattato come un ortaggio. Dopo l'intervento del patron della manifestazione, Vittorio Salvetti, si raggiunge un compromesso. La canzone viene inserita nei jukebox, come vuole il regolamento, ma il cantautore non si esibirà durante la finale di Verona, nemmeno in caso di vittoria. Nell'autunno dello stesso anno pubblica un singolo con due canzoni tradotte di Leonard Cohen, Suzanne, Giovanna d'Arco.
1: Nel suo posto in riva al fiume, Suzanne ti ha voluto accanto, e ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei.

il sole scende come miele su di lei, donna del porto, che ti indica i colori fra la spazzatura e i fiori. Scoprirò fra le alghe marce e bambini nel mattino che si sporgono all'amore e si sporgeranno sempre. E Suzanne regge lo specchio.

0: tuas guardo. La la la.
1: L'album successivo, Storia di un impiegato, pubblicato nel 72, è un concept album in cui Giuseppe Bentivoglio, l'autore dei testi insieme a De André, racconta la vicenda di un impiegato durante il maggio del 68. Il disco, a sfondo fortemente politico, viene attaccato dalla stampa musicale. Anche il pubblico accoglie l'album in maniera negativa. Delle canzoni del disco, solo Verranno a chiederti del nostro amore rimane nel suo repertorio live. Gli altri brani vengono eseguiti in concerto solo per qualche anno. Il valore musicale del disco verrà riconosciuto compiutamente da gran parte della critica solo negli anni 90. La pubblicazione di Storia di un impiegato coincide con un periodo di crisi professionale e anche personale. Nello stesso periodo la Karim pubblicò anche un album di reincisioni vecchie del cantautore. Il disco era intitolato Canzoni e darà inizio alla collaborazione con Francesco De Gregori. Sono anche gli anni in cui De André fa le sue prime esperienze di spettacoli dal vivo. Ma ciononostante il cantautore non riesce a trovare il coraggio e a vincere la timidezza per esibirsi in pubblico. Fu l'impresario teatrale Sergio Bernardini a riuscire a portare Faber a esibirsi per la prima volta dal vivo. Bernardini nel 74 le aveva fatto continue proposte, fino ad arrivare all'offerta di 60 milioni di lire. Dopo continui rifiuti, nel gennaio del 75 lo stesso De André a contattare Bernardini, proponendogli un pacchetto di 100 serate alla cifra complessiva di 300 milioni di lire. La prima esibizione dal vivo avvenne alla Bussola di Marina di Pietrasanta, il 16 marzo del 75, per poi dare inizio a un tour con due componenti dei New Trolls, con i quali aveva già collaborato nel 68. Gli inventi dell'autonomia e della sinistra extraparlamentare, che già avevano attaccato il cantautore per la storia di un impiegato, lo contestano anche per le esibizioni live. De André non è però dissuaso da queste contestazioni, scendendo talvolta dal palco per discutere con gli stessi autonomi, mentre parte del pubblico spesso si divide, come durante il concerto a Roma del 79. Nel 75 tiene un concerto, poco dopo la vittoria della campagna sul divorzio, a una manifestazione del Partito Radicale a Piazza Navona, a Roma. È in questo periodo che De André viene sottoposto a una serie di controlli da parte delle forze di polizia e dai servizi segreti italiani. A partire dal 74, De André comincia nuove collaborazioni con altri musicisti e cantautori e a esplorare la produzione musicale degli autori americani. Tale lavoro porterà all'uscita dell'album Canzoni del 74. Nel 75 collabora con il giovane Francesco De Gregori nella scrittura della maggior parte dei brani dell'album volume 8. Anche questo disco riscuote diverse critiche negative.

0: bambino con le mani.
1: E riprendiamo il nostro viaggio qui a Unica Radio in compagnia di De André con il suo nuovo album Rimini del 78, che segna l'inizio di una lunga collaborazione con il quasi esordiente cantautore veronese Massimo Bubola. Quest'album fa intravedere un De André esploratore di una musicalità più distesa, spesso di ispirazione ancora più marcatamente americana. I brani trattano l'attualità e la politica, così come tematiche sociali ed esistenziali. Nell'album sono presenti anche le prime sperimentazioni dei suoni della musica etnica. Nel 78 la premiata Fornera Marconi idea e realizza nuovi arrangiamenti di alcuni dei brani più significativi del cantautore, proponendo a De André un tour insieme, che parte il 21 dicembre del 78 da Forlì e continua per tutto il mese di gennaio del 79. L'operazione si rivela positiva, tanto che poi ne nacquero due album live. Alcuni degli arrangiamenti realizzati dalla premiata Forneria Marconi saranno poi utilizzati dal cantautore fino alla fine della sua carriera, come nei casi di Bocca di Rosa, La canzone di Marinella, Amico fragile e Il pescatore. Nella seconda metà degli anni 70, in previsione della nascita della figlia Luisa Vittoria, De André si stabilisce nella tenuta sarda dell'Agnata insieme a Dori Ghezzi. La sera del 27 agosto del 79, la coppia viene rapita dall'anonima sequestri sarda e tenuta prigioniera alle pendici del Monte Lerno, presso Pattada. Verranno poi liberati dopo 4 mesi, dopo il versamento del riscatto, in buona parte pagate dal padre Giuseppe. L'esperienza del sequestro si aggiunge al già consolidato contatto con la realtà e con la vita della gente sarda e diventa di ispirazione per la realizzazione di diversi brani, scritti ancora con Bubola e contenute in un album senza titolo, pubblicato nell'81. Sottili ma non velate sono le allusioni all'esperienza del sequestro. Tra i brani più celebri ritroviamo Hotel Supramonte.
2: E se vai all'Hotel Supramonte e guardi il cielo.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
4: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Ben trovati amici di Unica Radio nel nuovissimo programma Unicartoon, il programma dedicato alle sigle dei cartoni animati anni 80 e 90. In compagnia di Micaela Cauterucci,
1: Luca Lubina
0: e alla regia Priamo Meloni.
1: Yeah, mi piace sempre di più questa sigla, abbiamo proprio fatto bene.
0: Sì, sembra la campanella della scuola, sì, poi adesso esatto. Siamo ormai a settembre superato, stanno arrivando le piogge, c'è un po' più di freschino, no?
1: Esatto.
0: Si sta meglio rispetto all'inizio quando lavoravamo con i 50 gradi a sbalzi tra aria condizionata a 0 gradi di Priamo.
1: Esatto, che di gare condizionata che c'è ancora.
0: Che
1: e a proposito di settembre, io inizierei subito dicendo qual era la sigla, perché l'altra volta, nell'altro episodio, abbiamo un po' spoilerato per aiutare i nostri
0: amici. Infatti i messaggi sono stati tantissimi, perché li aiutati un po' troppo.
1: Vabbè, però comunque la campanellina era semplice. Però vogliamo prima far sentire la sigla?
0: Vai!

0: Vabbè, dai, era semplice. Oddio, insomma, io in realtà
1: zero in condotta, no, era divertentissimo questo cartone. Allora, più che altro lo guardava mio fratello e io rimanevo lì, gli davo un'occhiata, però non era era un cartone degli anni 90, quindi era abbastanza recente. Era un gruppo di alunni scalmanati, una classe di matti, erano tutti poi vestiti un po' strani, un po' anche fisicamente erano lunghi, insomma, erano un gruppo di zero in condotta, perché facevano proprio dannare gli insegnanti. Però era divertente.
0: Era l'unico voto che avevano, no? Non so, ero solo zero in condotta. Vabbè, comunque, bravi, insomma, che avete vinto. Cosa hanno vinto? Esatto.
1: Hanno vinto il lavaggio interno-esterno a domicilio,
0: sempre
1: fatto da
0: Mister
1: Lavaggio di Tinti Tommaso.
0: Esatto.
1: E poi anche un massaggio sportivo dalla Ciampeuc di Cagliari.
0: Mamma mia, ma questi sono gli stessi regali che ci saranno anche in questo episodio qui?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: Vabbè, poi ne parliamo. Comunque, zero in condotta, nome giapponese, Kokosei Buraiko. Non lo so, vabbè, così.
1: Dovremmo ospitare un giapponese vero, secondo me, per farlo leggere.
0: Dire?
1: No, ma non per sminuire il tuo giapponese.
0: Scusate, ma cosa
1: però
0: vuol dire?
1: Sarebbe divertente ospitarlo, no? Gli facciamo leggere
0: ogni solo lì, così esce fuori, da qui tipo da prima,
1: esatto,
0: esce fuori,
1: sì.
0: E dice, allora, potremmo, se c'è qualche giapponese in ascolto.
1: Lo vuoi un giapponese o una giapponese insieme a te?
0: Se facciamo, lascia stare giapponese, che poi abbiamo un bel messaggio per prima, lascia stare. Comunque, detto questo, giapponesi in ascolto la prossima volta.
1: Se volete siete ospiti nostri per leggere le sigle in giapponese.
0: Sì, esatto. Ma a proposito appunto di sigla, zero in condotta, cantata dalla nostra.
1: Anche cinesi, perché tanto alla fine la gente non se ne accorge.
0: No, vabbè, guarda che stai per dire eresie. Comunque, no, Cristina D'Avena canta la canzone, come sempre la nostra Cristina. Ricordiamo tra l'altro che chi volesse avere delle curiosità o scrivere direttamente qualche domanda a Cristina D'Avena, chissà che magari un giorno
1: scriveteci
0: al numero, ce lo ricordiamo,
1: 348 11 38 38 3.
0: Fantastico, molto semplice questo numero. Curiosità su Zero in Condotta: il titolo italiano Zero in Condotta fu scelto per richiamare subito l'atmosfera chiaramente delle commedie scolastiche e i guai classici di disciplina tra i banchi di scuola, e questa è una curiosità abbastanza,
1: sì, uno è per educazione, proprio per diciamo insegnare.
0: Ma tu l'hai mai
1: ragazzi
0: preso un zero in condotta?
1: No, a parte che mi sa che non si può neanche dare per legge.
0: Vabbè, adesso
1: zero.
0: Sì, perché
1: no,
0: siamo
1: prima
0: tutti, non si può dare.
1: Non ricordo però.
0: Ma ai tempi, tu sei dei tempi in cui ti battevano le mani,
1: no,
0: con il
1: non
0: c'erano sei quei tempi.
1: Per fortuna.
0: O ti mandavano
1: no
0: nell'angolo.
1: No,
0: vabbè,
1: però ricordo il mio maestro che diceva, quando era meritato, tra virgolette, insomma, asino, lui si spingeva a dire asino.
0: Vedi,
1: asino. Questo...
0: Io invece ho fatto le suore, la mia suora...
1: Ti pestavano?
0: No, in realtà faceva tipo così, no? Ti teneva, no, la guancia. E sempre con questo sorriso un po'. Era... Non capivi se era un sorriso di approvazione o un sorriso
1: dipende
0: del
1: da quello
0: di meno.
1: Che avevi fatto.
0: Però vabbè,
1: se era un bel voto,
0: non succedeva. Vabbè, non era zero in condotta, non l'ho mai preso. Vabbè, comunque, niente. Andiamo avanti con la nostra puntata. Cosa vogliamo fare? Vogliamo già dare la sigla segreta? Io andrei a leggere per sciogliere un po' questi momenti. Cosa ridi? È vero? C'è la sigla segreta comunque nel nostro gioco, no?
1: Sì, ma non la dobbiamo dare.
0: Ah, no, non la dobbiamo dare. Oh, mannaggia, non ho capito niente. Volevo vincere. Vabbè, detto questo, io direi di leggere subito il messaggio che oggi è... Tra i tanti messaggi,
1: vai,
0: ne ho scelto uno, perché ogni volta è troppo lungo, poi la gente dice, ma è un po' puntata solo dei messaggi. Tutti non li possiamo leggere, ma... Oggi c'è un messaggio particolare, l'ho scelto proprio per questo. Mi auguro, insomma, che poi questo programma possa diventare, non so, un altro tipo di programma, adesso ce lo diciamo. Ma Amanda da Villa Cidro, ok, ci scrive: sono terribilmente affascinata da Priamo, anche se non lo vedo mai in puntata. Mi sei innamorata dalla voce. Non lo so, sai il fatto che posso avere il suo numero di telefono? Priamo,
2: possiamo dare il tuo numero di telefono?
1: Cioè, vabbè, se vuoi scrivergli, però scrivigli a questo
0: amore,
1: numero
0: io,
1: e vediamo
0: è bellissimo
1: di dargli un po', di girargli i tuoi messaggi. Devono essere dei messaggi non troppo...
0: Vabbè, cos'è? Questo non lo sappiamo, però strano amore è bello questo.
1: Il nostro numero di telefono lo leggono tutti.
0: È una puntata, cioè sono episodi che diventano altro. Però vabbè, quindi Amanda, poi daremo il tuo numero. Allora,
1: Sigla.
0: Prima sigla.
1: Giorgi, vai.
0: Vai. Primo.

0: Ah, adesso tu me la canti, la vera
1: cara
0: sigla.
1: Giorgi. Cara io la stavo cantando in modo diverso, non proprio così.
0: Sentiamo.
1: No, non si può, non si può. Ah, comunque, okay. Insomma, questa sigla di questo cartone è stata cambiata completamente.
0: In che senso? Con parolacce?
1: Sì,
0: dici?
1: Con parolacce, con altre robe.
0: Quindi. Va bene, Giorgi. Vabbè, ma chi è Giorgi? Cioè, io non mi ricordo sto Giorgi, ma diciamolo. Ambientato nell'Australia, racconta la storia di Giorgi, appunto. Una ragazza trovata neonata nel bosco da un contadino e cresciuta da una famiglia adottiva senza conoscere le sue vere origini nobili britanniche. Crescendo, la bellezza e la dolcezza di Giorgi scatenano l'amore profondo dei due fratelli adottivi. Tra segreti di famiglia, intrighi dall'alta società a Londra e drammi sentimentali, Giorgi interpreterà un lungo viaggio alla ricerca delle sue radici. C'è sempre in queste famiglie, c'è sempre una miscela tra fratelli, sorelle, no, non so che problemi avessero gli altri. Comunque, Giorgi, quindi non stento a crederci appunto sul fatto che la sigla possa essere diversa e cambiata
1: sì,
0: in qualche maniera.
1: Sì, perché diciamo che era un po' anche noiosina, un po'
0: ah,
1: così.
0: Sì,
1: sì.
0: Non era un cartone.
1: E quindi diciamo che ci stava un po' a prenderla in giro.
0: Perché l'abbiamo scelto così, perché bisogna parlare anche di cartoni che non sempre ci piacciono. Ci sì. Sta, ci sta. Curiosità, chiaramente le censure in Italia per via dei temi un po' troppo maturi, degli intrecci amorosi complessi tra fratellastri e delle scene di nudo, a quanto pare, presenti nell'opera originale, la versione trasmessa in TV subì numerosi tagli e modifiche nei dialoghi. Ed è per questo che Luca adesso inizierà a riguardarlo, proprio perché all'inizio era noioso, adesso deve vedere gli intrighi.
1: Sentimentali.
0: Vabbè, Giorgi, è cantata da Cristina D'Avena, l'abbiamo detto, insomma.
1: E passiamo allora alla sigla successiva.
0: Vai.

0: Niente misterioso, c'è un brigante generoso.
1: Monkey.
0: Ripulisce il carovane dai poveri del pane.
1: Ma sapete che l'ho appena imparata perché non me la ricordavo. Non so neanche di cosa parla. Allora, intanto sicuramente è un nome di una scimmia.
0: Sì,
1: perché è palese.
2: È una scimmia monellissima.
1: È scimmia appunto in inglese. È una scimmia monellissima. Tu te la ricordi questo cartone?
0: Certo.
1: Ok, fine, certo. Nome originale giapponese, sempre dal nostro mitico giapponese che verrà la prossima puntata, è Goku no Daiboken. Le grandi avventure di Goku, non so perché, ma non è lo stesso Goku.
0: No, allora dicono che ci fosse una correlazione, che fosse boh, lo zio, non so, insomma,
1: vabbè, erano però collegati, effettivamente, mo se ci penso. Sì. Vabbè, comunque, basato liberamente sul classico della letteratura cinese Il viaggio in Occidente, l'anime segue le avventure di Goku, una scimmietta antropomorfa nata da una roccia magica. Tutti questi cose, vabbè. Dotato di un bastone allungabile e di una nuvola volante, Goku viene incaricato di scortare il monaco Sanso nel pericoloso viaggio verso l'India. La serie rilegge la leggenda in una chiave fortemente umoristica, moderna e sfacciata. Tutti sti facevano i viaggi, ma tutti sti soldi, da dove li togliamo? Quello fa il viaggio.
0: Viaggiavano con la fantasia molto, secondo me.
1: Ah, quindi sì. Ci hanno ingannato, in realtà non viaggiavano davvero. Vabbè, la sigla cantata italiana The Monkey è cantata dai Cavalieri del Re, dal solista Riccardo Zara, che anche nell'altra puntata ne avevamo parlato. Curiosità: la serie è stata ideata e diretta dal dio del manga, Osamu Tezuka. Pensa a quanto ne so di manga. Questo racconto delle leggende di Goku ha gettato le basi narrative a cui si è liberamente ispirato Akira Toriyama molti anni dopo per creare Dragon Ball. Eccolo qua.
0: Ecco, sì, il collegamento.
1: Vedi?
0: Cioè, sì,
1: allora,
0: sì, sì,
1: questo era un collegamento incredibile.
0: E comunque, a proposito sempre di giapponesi, ricordatevi che siamo qua in attesa di avere ospite un giapponese vero, o comunque
1: sì,
0: anche
1: che
0: un
1: mi vuole spodestare dal mio ruolo.
0: Fake,
1: cioè, ma come,
0: finga,
1: no?
0: Non se ne accorge nessuno.
1: Primo, sei cinese.
0: Allora, un cinese che sappia leggere il giapponese, non so se sia uguale o simile, comunque per leggerci le sigle come si deve in giapponese.
1: Che meraviglia, oppure potete fare lezioni nuovamente a me. Andiamo con l'altra sigla?
0: Vai, Priamo.
1: Vai.

0: grande Massimo Doratti.
1: È incredibile, perché
0: i
1: poi
0: i cavalieri dello zodiaco, diciamo anche
1: ecco, i cavalieri dello zodiaco, tutti questi guerrieri che volevano uccidere, cose. Vabbè, cartoni sempre molto sereni,
0: sì, il mondo
1: della
0: si
1: nostra
0: stava stabilizzando
1: infanzia.
0: Negli anni 80 e 90.
1: Sì, ma ancora così. Comunque è Saint Seiya, ok, il nome in giapponese dei cavalieri dello zodiaco, ed è un gruppo di giovani guerrieri, appunto, che indossano armature mistiche legate alle costellazioni astronomiche, e il loro compito è proteggere la reincarnazione della dea Atene.

0: e difendere l'umanità dalle minacce di altre divinità e forze oscure, facendo bruciare il proprio cosmo interiore in battaglie epiche. Tutti questi, tu non sei mai immaginato tipo una battaglia con tu, tipo Sailor Moon, Cavaliere dello Zodiaco?
1: No, potrebbe essere un nuovo cartone animato,
0: un Marvel delle anime, magari esiste, chi lo sa, scrivetecelo se esiste. Noi non, sì, io non saprei. Bello, bello, chi canta la sigla, abbiamo detto,
1: sì, Massimo Dorati.
0: Le sigle delle serie successive sono poi state interpretate da Giorgio Vanni, comunque erano sempre loro, eh? Bello, sì, molto, sì, interessante, sì. Curiosità, l'adattamento poetico italiano: il doppiaggio italiano ha adottato uno stile di dialogo quasi teatrale e cavalleresco, ricco di citazioni colte e metafore auliche assenti nella versione originale giapponese, chiaramente rendendo lo show un capolavoro di recitazione. Ti piacerebbe recitare in Cavaliere dello Zodiaco?
1: Assolutamente sì.
0: Davvero?
1: Assolutamente sì, sarebbe una figata.
0: E come lo faresti? Bello. Tipo, fammi una battuta, adesso andiamo in battaglia, che ne so, vai, molto aulico.
1: Adesso andiamo in battaglia!
0: Mamma mia, ragazzi, brividi, un applauso da aggiungere poi in post, grazie. Beh, bellissimo, bellissimo. Vabè, però è bellissimo anche il momento che sta per arrivare, perché...
1: Indovina la sigla!
0: Oh.
1: Scriveteci su WhatsApp al 348-1138-383 la sigla esatta del cartone. Il vostro nome e la città dalla quale ci scrivete. Dovete essere velocissimi.
0: Sì, non modificate
1: i messaggi. Mi raccomando, non modificate i messaggi, perché la regia vi annullano,
0: ecco,
1: il
0: prima
1: messaggio.
0: Poi si arrabbia. Ma andiamo a ascoltare la sigla di questa settimana.
1: Vai. Vai.
0: Vabbè, dai, cioè praticamente gliel'avevamo regalata, cioè, di cosa stiamo... Vabbè, certo che dire,
1: era
0: da questa parte è facile che lo sappiamo.
1: Adesso sto pensando alla gente...
0: Esatto, lo so, lo sapevo!
1: No, ma poi io so. Che hanno anche tutti un po' studiato come fare per essere più veloci,
0: Cioè Shazam subito? No,
1: no,
0: come che
1: no, non riuscirebbero con Shazam, però si impostano il messaggino, no, prima di mandarlo, con il loro nome, la città, e poi devono scrivere solamente il titolo della canzone,
0: furbetti,
1: no?
0: Comunque non è Lupin, lo diciamo, perché qualcuno la settimana scorsa ha detto Lupin ed era proprio completamente diverso.
1: Però vabbè, dai.
0: Comunque, quindi ricordiamo nuovamente il numero
1: 348-1138-383.
0: Bene, e concludiamo il nostro episodio con, secondo me è un cartone bellissimo, perché vabbè, la mia
1: fan, sì, la, questa,
0: dai,
1: la cantare,
0: chi è, anche
1: cantare.
0: Tu lo conosci,
1: eh beh, sì,
0: anche perché comunque, cioè, è passato dagli anni 80, sì, poi sì, 90, sì, sì, sì. Si è evolto.
1: È volto,
0: mi piace di più, basta,
1: è
0: così
1: vulto.
0: È vulto. E stiamo parlando dei Puffi. I Puffi, la sigla la ascolteremo tra pochissimo, perché voglio subito dire il nome in giapponese, perché io sono esperta. Sumafu. Fine. Niente di così.
1: Funghetti, troppo. Cosa voleva dire?
0: Esatto, perché di cosa parla? In un villaggio segreto nascosto nel cuore della foresta, dentro case a forma di fungo. Io vorrei tanto viverci in una casa a forma di fungo.
1: Bellissimo.
0: Cioè, sarebbe un odore un po' nauseante, però vabbè. Vive un po' freddo, un po'... Vive una comunità di piccole creature blu, alte, due puffi o poco più, diceva la sigla. Guidati dalla saggezza del grande puffo, i puffi vivono in armonia, aiutandosi a vicenda, ma devono continuamente difendersi dalle grinfie del malvagio.
1: Ma lo sai che dicevano che Gargamella
0: e anche il gatto birba
1: fosse uno che viveva in campagna, che si mangiava i funghetti allucinogeni e si sognava,
0: si vedeva i puffi.
1: Sì.
0: Ballardo.
1: Sì.
0: Quindi tutta una storia. Ma no, mi stai rovinando la mia infanzia. Io invece voglio credere che era semplicemente perché li volevo uccidere. I miei gatti andrebbero a giocare con i puffi.
1: Ogni tanto Gargamella diventava buono, ma il gatto invece rimaneva sempre.
0: È vero, c'erano state delle puntate in cui sembrava buono, in realtà poi non era così buono. Vabbè, chi canta la sigla? La sigla, ovviamente, la nostra mitica Cristina D'Avena, tra l'altro. Sigle storiche, più di una, ovviamente, sì, noi oggi faremo sentire quella più o meno originale. Conquistò, tra l'altro, la sigla svariati dischi d'oro. Quindi una bella sigla. Curiosità: il linguaggio puffo, la caratteristica lingua puffa, dove il verbo puffare e il sostantivo puffo sostituiscono gran parte delle parole quotidiane. Nacque per caso durante una cena tra Peio e un amico fumettista, quando Peio, non ricordando la parola sale, chiese di passargli il puffo.
1: Dai, puffiamoci la sigla.
0: Puffiamola!

0: puffarci anche noi. E allora ragazzi, ci puffiamo, ci puffiamo giovedì prossimo, sì, sempre alle 20.30 su unicaradio.it
1: in compagnia di Luca Lobina,
0: Michaela Cauterucci, apriamo la regia per Unicartoon.
1: Sì.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Puffatevi.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
7: La città che cambia.
9: Questa è Unica Radio.

voci che amo. Mi sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot. Ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. E scorrinato dai comic festival tipo Rehab, so che se perdo i superpoteri è lo specchio di C.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Unica Radio.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: Vado, che ho lezione di
3: Per me un ginseng.
4: Grazie.
2: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
4: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Unica Radio.
8: La città che cambia.
9: Unica Radio. Raccontiamo
8: la città che cambia.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita.
5: Semplicemente unica.
6: Unica.
5: Unica. Unica Radio App.
7: Unica Radio.
8: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
9: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
8: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla. Balla. Che idea, che idea, che idea.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.